0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sì, tu, amacire non dar

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutt'attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà dalle porte della notte.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su Rai Radio, tutta italiana, un anno in un'ora. Oggi il 2020, 8 gennaio. L'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio. Il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio a una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport. E il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i Giochi Olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché il 9° consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas, il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè, il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda, il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto. Sean Connery scompare il 31 ottobre. Gigi Proietti il 2 novembre. Stefano Dorazio il 6 novembre. Diego Armando Maradona muore il 25 novembre. Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre. Il 70° Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte. mi ritorna in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Tra giovanile dell'Unione Europea e UIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: ciao ascoltatori.
0: A tutti i nostri ascoltatori. Io sono Chiara Cacciopoli.
1: Io sono Giovanni Dadda.
0: E buongiorno, qui è proprio tutto italiano con Mattina tutta italiana.
1: Esattamente dalle 7 alle 10 del mattino, dal lunedì al venerdì. Mi raccomando, ascoltateci sempre anche sulla nostra applicazione, ovvero su Rai Play Sound. E poi Chiara?
0: È giusto Giovanni,
1: è giusto? Sto facendo bene.
0: Anche
1: bene,
0: perché
1: bene.
0: È completamente gratuita la nostra applicazione,
1: esatto,
0: di Rai Play Sound, quindi insomma la potete scaricare, potete ascoltarci in questo modo ovunque andrete, non so, al lavoro, fate una passeggiata, andate a divertirvi con gli amici, insomma,
1: certo,
0: potete seguirci anche sui nostri social.
1: Esattamente, poi come piace sempre dire a me, ci tengo a specificare che siamo tascabili, quindi potete metterci in tasca e ascoltarci veramente da ovunque, come appena detto Chiara.
0: Esatto, io tra l'altro vi invito anche a seguirci sui nostri social, perché lì potete scoprire tutto quanto quello che succede all'interno della nostra radio.
1: Quindi il famoso backstage.
0: Esatto, potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede, e tra l'altro potete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione da noi,
1: perché come sapete non ci annoiamo mai e quindi vengono sempre 1/2 ospiti a farci compagnia dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10.
0: Esatto, i più coraggiosi vengono alle 7 e dalle 8,
1: quelli che ci vogliono veramente molto bene, eh? Ogni tanto capita anche questo, eh?
0: ogni tanto però beh, vogliamo bene tutti i nostri ospiti, e proprio per oggi abbiamo cucinato insomma delle interviste molto interessanti, quindi
1: assolutamente
0: rimanete
1: sì,
0: sintonizzati. Tra l'altro questo giovedì mattina, Giovanni, te com'è partito?
1: Ma devo dire molto bene, anche perché alzandoci abbastanza presto abbiamo anticipato quello che oggi potrebbe essere su Roma, come dire, quella che potrebbe essere una giornata particolarmente uggiosa, per non dire molto piovosa, finalmente direi, no? Ma infatti appena piove, secondo me qui usciamo tutti e facciamo la danza della pioggia fuori dalla radio, secondo me è tipo ave pioggia, meno male che sta piovendo, almeno così ci rinfreschiamo finalmente da questo caldo incredibile.
0: Sì. Anche se hanno detto che comunque i gradi non saranno tanti di meno, cioè un lieve calo delle temperature.
1: Però illudiamoci,
0: Io stavo per dire non ci illudiamo.
1: Invece illudiamocela grande, perché secondo me anche la speranza è la luce in fondo al tunnel, è ciò che ci serve in questo giovedì.
0: È vero, soprattutto ragazzi, cominciate a scriverci anche voi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con noi, vi leggiamo proprio subitissimo sia io che Giovanni. Nel frattempo le good vibes cominciano con
1: i grandi pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:16, ne abbiamo già cominciato la nostra puntata di oggi giovedì 10 settembre.
1: Ma comunque ti piace molto calcare la data e soprattutto il mese di settembre, non
0: sì,
1: dire
0: perché...
1: settembre, con questo tono un po' cupo, quasi un po' spaventoso.
0: Siamo già al 10 settembre. Capisci quanto ora è il tempo?
1: Il tempo veramente vola, ma com'è volata questa canzone meravigliosa del grande Eros Ramazzotti, che ci ha scaldato un po' gli animi, no? Fuoco nel fuoco, questo...
0: Questa canzone è sempre molto romantica,
1: veramente molto bella, esatto, lui è molto introspettivo e profondo, il grande Eros.
0: Guarda, mi dando un bel assist, perché rimaniamo un po' sul tema così del romanticismo, un po' dell'amore.
1: Manteniamo questo filone?
0: Dai. Perché insomma, oltre a chiedere ai nostri ascoltatori come è iniziata la loro giornata, di scriverci, anzi 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono, se volete appunto interagire live con noi potete farlo anche attraverso i nostri account social, comunque vi leggiamo proprio subito, il telefono della radio è qui davanti a noi, insomma, o io Giovanni,
1: esatto, uno dei due, esatto,
0: e cominciamo, esatto, e cominciamo appunto con la prima notizia relativa all'amore, perché a quanto pare ormai le app di incontri si stanno ampiamente superando e la Gen Z cerca l'amore andando a correre nei running club.
1: Cavolo, le stanno veramente provando tutte, praticamente
0: sì, ormai.
1: Cioè, quando pensavamo di essere arrivati, in realtà no, è lì che si apre un mondo nuovo,
0: si
1: no?
0: Apre
1: questa cosa veramente
0: un altro panorama.
1: Interessa molto.
0: È perché a quanto pare questi running club, cioè questi appunto questi club per correre, che si ritrovano tanti ragazzi e condividono la passione appunto della corsa, questi club si stanno imponendo come la nuova alternativa alle classiche app di incontri, alle serate dei locali, in particolare appunto tramite noi ragazzi della generazione Z, e questo fenomeno è alimentato dal bisogno di nuove opportunità di socializzazione spontanee in contesti di benessere, che comunque si sa che una volta finiti gli studi, anche universitari, le occasioni quotidiane, no, per fare nuove conoscenze fuori dalla propria cerchia di amici che già si hanno da molti anni si riducono notevolmente.
1: Certo, assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: E quindi appunto la corsa in gruppo rappresenta questo terzo luogo, che si chiama così in psicologia, mi ricordo che era venuto anche Filippo Pergola, professore e ovviamente un bravissimo psicologo che è venuto molte volte qui a Mattina Italiana estate. E ci ha spiegato insomma questa cosa di terzo luogo, eccetera, e proprio la corsa sembrerebbe essere questo altro luogo dove appunto ci si può ritrovare, comunque ti accomuna anche una passione, no?
1: Certo,
0: che è quella della corsa, e quindi ti trovi magari molto in confidenza, ti trovi molto in linea con ragazzi, altre ragazze che insomma stanno lì, e quindi questo sembrerebbe proprio il nuovo trend della Gen Z,
1: ma che bello, è un trend comunque bello, sicuramente molto giovanile, molto dinamico, e soprattutto molto bello il fatto che la parola chiave poi alla base di questo sono due in realtà le parole chiavi, amore e poi anche sport, quindi comunque meglio di così, sono le due parole che personalmente sono le mie preferite, ecco. Poi bello il contesto, mi piace molto anche l'approccio, ma alla fine abbiamo avuto qualche feedback, non da parte degli ascoltatori ma in generale, comunque a livello di dati sappiamo comunque se effettivamente funzionano poi questo modo di approccio, insomma questo modo di approcciare a livello di proprio, cioè creano molte coppie, molte amicizie, immagino che comunque poi nascano un sacco di cose poi, no? da queste iniziative.
0: Ti do qualche percentuale.
1: Dai.
0: Si hanno raccolti un po' di dati e la partecipazione a questi club di corsa è cresciuta del 59%.
1: Wow.
0: Rispetto all'anno scorso.
1: Che meraviglia, quindi.
0: Sono aumentate le nuove amicizie del 58%.
1: Questa è una bellissima notizia.
0: Esatto, e il 20% ha dichiarato che insomma ha trovato l'anima gemella.
1: Hai visto? Quindi dai, un buon solido 20%, insomma non glielo toglie nessuno questa iniziativa.
0: Infatti, comunque è altissima la percentuale. Chi devo andare a questi running club?
1: Eh no, infatti vedo che stai già lì che...
0: Vabbè, io sono ancora single, quindi posso...
1: Giustamente.
0: Posso
1: ma anche se tu comunque non lo fossi, è anche un'ottima occasione, come dicevi tu, di trovare comunque un nuovo amico o addirittura nuovi amici, quindi insomma sono molteplici, no? Le intenzioni per le quali uno partecipa a questi eventi.
0: Innanzitutto si fa per fare attività fisica.
1: Certo, partiamo con lo sport, poi tutto il resto, come
0: poi
1: dire,
0: tutto il resto è un plus.
1: Arriva dopo, un plus, esatto. Sì. Però un plus piacevole molte volte, insomma. può essere, infatti, può rivelarsi una
0: Giovanni,
1: una
0: io mi andrò a iscrivere a questo club, perché tra l'altro ne avevo visto uno sui social che è molto carino, fanno qui a Roma, fanno tutta la corsa intorno a Lungotevere, cioè, insomma,
1: vedi,
0: si organizzano bene, quindi, fanno dei ben...
1: Te la sei studiata questa cosa, che tra l'altro mi piace molto questo tuo spirito di iniziativa, perché sono 2 o 3 giorni che dici, cavolo, devo partecipare al corso di danza e poi devo fare quello e poi devo fare l'altro, quindi insomma gli ascoltatori che ci stanno ascoltando ormai da qualche giorno a questa parte si saranno segnati le cose che Chiara vuole fare, giustamente, avrà detto ammazza, ma l'avrà la settimana molto piena, ma dove lo trova il tempo di fare radio?
0: Dove lo trovo?
1: Ce lo chiediamo tutti i giorni che ci guardiamo.
0: Lo chiedo anch'io. No, perché però stamattina mi hai scritto alle 6.
1: Sì, no, stamattina è stato veramente...
0: Buongiorno, ti volevo dire, Giovanni, ma è un buongiorno, sei sicuro?
1: Buongiornissimo o buongiornazzo, non mi ricordo, forse ho guardato il cielo, ho detto buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, sì, ti volevo rispondere sinceramente, ma sei sicuro che è un buongiorno?
1: No, ti dico la verità, guarda, spatiamo questo mito, Chiara, sì. Era un messaggio automatico che ho impostato prima di andare a dormire la sera prima. Per ecco, fare perché... bella figura.
0: No, io alle 6 onestamente stavo ancora capendo dove ero, chi ero.
1: Ho visto che eri un po' disorientata, che la tua ultima visita era a mezzanotte della sera prima. Questi dati personali, insomma, che sono emersi.
0: Sì, vabbè. Sono diventata boomer, io me ne rendo conto.
1: Brava.
0: La sera vado a letto prestissimo.
1: Ma fai bene, ma anch'io devo dire la verità, sto scoprendo anche questa dimensione comunque di andare a letto presto, e devo dire che sto conoscendo anche dei lati miei un po' nuovi, quindi mi piace come dinamica, anche perché poi alzarsi molto presto, ad esempio, ti porta comunque poi a vedere persone nuove, a vedere scenari nuovi, scopri il bar che ti apre alle 6, insomma è un orario sicuramente molto intimo, no? Che dici, che bello, quando vedi poche macchine, è ancora un po' scurino, perché stamattina quando mi sono alzato, a differenza degli altri giorni, non so come mai, e teoricamente oggi dovrebbe venire giù il mondo,
0: il
1: livello esatto, invece a livello, come dire, di luce, era, come dire, una giornata anche più bella,
0: più illuminata,
1: c'era, esatto, più illuminata, e quindi insomma sono andato in questo bar proprio di fianco alla radio ed era molto bello, molto intimo.
0: Bene.
1: E me la sono veramente goduta tutta, un toast apprezzatissimo.
0: Ah, quindi ecco perché non sei venuto a fare colazione su con me, perché
1: brava,
0: l'hai già fatta,
1: perché ho mangiato però, un toast enorme,
0: però io così non va bene, non l'abbiamo condivisa la colazione stamattina,
1: mi sono giocato il bonus della settimana, Chiara, insomma io te lo volevo dire, non sapevo come dirtelo, te l'ho detto in diretta, perché almeno
0: così
1: non puoi non puoi calcare troppo la mano. Diciamo
0: va
1: così
0: bene. Fateci sapere, ragazzi, anche voi che esperienza avete di questi running club, se magari la vostra anima gemella l'avete conosciuta, la state conoscendo, perché no? 334 60 45 640, così insomma ci possiamo raccontare un pochino di queste nostre dinamiche amorose.
1: Esatto.
0: Vai, non c'è
1: mai ascoltate Gaia con Bossa Nostra.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh, Ghi Pechegno, Casini qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:30, quindi insomma abbiamo già passato la prima mezz'ora insieme.
2: Assolutamente, poi volevo anche aggiungere che questa canzone è praticamente era inedita fino a neanche 24 ore fa, anche perché è uscita a l'una di notte proprio il 9 settembre del appunto 2026, quindi appunto ieri.
1: Ah sì, è fresca fresca.
2: E tra l'altro, non so Chiaretta se tu lo sapevi, ma Marrakesh e Ghi Pechegno canteranno appunto all'Ippodromo SNAI di San Siro sabato 12 e domenica 13 di settembre, quindi è stata proprio presentata come il nuovo pezzo in occasione di questi due live.
1: Fiata.
2: La canzone è molto molto bella, devo dire che io non l'avevo ancora sentita, quindi è stato bellissimo scoprirla qui in radio con te, ecco.
1: Io sono molto curiosa di capire un po' i tuoi gusti musicali.
2: Io sono molto tarato sul rap italiano, devo dire la verità, mi piace moltissimo, quindi comunque Marrague mi hanno veramente accompagnato lungo la mia adolescenza e, come dire, sono i miei due maestri.
1: Ottima risposta.
2: Hai visto quando sono entrato comunque in studio, che ti ho guardato, visto che tu, come dire, anche dalle reazioni facciali si nota, come dire, le canzoni, cosa piace a te e cosa piace a me. Nel senso che tu eri lì, sì, tipo, bella, carina, eri lì che stavi un po', come dire,
1: stavo un po' nella mia, il mio mondo,
2: pensieroso,
1: sì.
2: Tipo, sono curiosa di questa canzone, invece sono già entrato tipo mezzo col bacino che si muoveva, mezzo ballando,
1: ritmi,
2: ecco,
1: di
2: diciamo,
1: musica,
2: esatto,
1: ritmo di musica. Però guarda che il rap va tantissimo, anche mi piace.
2: Il rap
1: in generale, anche la trap.
2: Se non
1: ci piace.
2: Ah, vedi la trap.
1: Sì, mi gasa molto. Allora, in qualche situazione, tipo quando sono stressata,
2: sì,
1: magari quando non so, ho paura perché devo fare un esame, ci sono tante cose, me l'ascolto perché mi gasa e mi fa alzare un po' l'autostima.
2: Quando è un po' di casini, per rimanere in tema della canzone di Marrague,
1: sì.
2: No, ma ti capisco, anche perché le basi trap sono basi che ti caricano. Io infatti in palestra, come dire, l'ascolto spessissimo, no?
1: In palestra non si può si può ascoltare altro.
2: Beh, c'è gente che in realtà ascolta cose molto curiose che adesso non starò qui ad accennare, però ti dico che sfiorano quasi la musica classica, perché poi sai, no? Cioè, crea il contrasto tra io spingo forte in palestra e invece poi nelle cuffie con una musica che rima completa, cioè che suona completamente non a tempo del mio allenamento, ecco,
1: c'è
2: quindi
1: molto.
2: È una cosa un po' fuori BPM.
1: Vedi? Beh, no, questi non sono proprio i miei gusti, però...
2: però capita anche
1: però.
2: Questo.
1: Andiamo a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati dai nostri ascoltatori, anche perché, insomma, abbiamo iniziato la puntata di oggi, lo devo ridire, giovedì 10 settembre. Non sai perché lo dico? Perché io quando anche ascolto la radio, no, e magari non mi ricordo il giorno, mi è utile.
2: Torna sempre utile questo reminder di che giorno è.
1: Io infatti lo dico perché a me torna utile personalmente, quindi magari a qualcun altro che è in macchina ci sta ascoltando.
2: Certo.
1: Non si ricorda, ma che giorno è oggi? 10 settembre.
2: O magari giustamente deve anche banalmente tirare fuori il telefono per ricordarsi che giorno è, quindi cioè, insomma, se possiamo fargli questo favorino, ecco,
1: capito.
2: perché no? Siamo qui apposta.
1: Allora, iniziamo col primo messaggio, sempre relativo alla notizia appunto di prima, cioè queste app di incontri,
2: sì,
1: sono state proprio bypassate da
2: sono
1: i running club.
2: Scavalcate da questo running club.
1: Sì, proprio dimenticate da questi running club.
2: Sì, che come dicevamo appunto poco fa, sono dei rendezvous, quindi degli appuntamenti in cui insomma i ragazzi, in particolar modo la Gen Z, anche perché è un'iniziativa creata proprio da loro,
1: sì,
2: si rincontrano appunto per fare sport, correre, di conseguenza poi, come potete immaginare, si creano dei legami di amicizia.
1: Si può incontrare anche l'anima gemella.
2: Si può incontrare anche l'anima gemella.
1: Però in questo caso Mattia, che ci scrive da Roma, non è per niente d'accordo.
2: Salutiamolo, ciao Mattia.
1: Allora ci scrive: ragazzi, ma scherziamo, io a 20 anni andavo nei locali a fare le 4 del mattino e tante persone le conoscevi così. Ad oggi invece si va a correre alle 7 della domenica, ma dove siamo finiti? Dove sono finiti i bei vecchi tempi?
2: Mattia, giustamente un po' nostalgico, io comunque lo capisco, anche perché insomma, voglio dire, i locali io ancora non ho smesso di frequentarli, però ecco, sono comunque pur sempre dei luoghi in cui magari sai, bevi qualcosina, ti lasci un po' andare, magari balli un po' di musica, c'è un'atmosfera sicuramente un po' più scura, quindi no, non sei proprio alla luce del giorno, comunque anche banalmente dell'alba. Dipende ovviamente tranne in alcuni casi, però ecco, sicuramente l'atmosfera da club è un'atmosfera, come dire, che ci ha un po' legati tutti o che comunque in qualche modo abbiamo frequentato tutti, chi più chi meno.
1: È vero, però a quanto pare la generazione Z non sta prendendo comunque le distanze. Questa è una cosa che insomma è uscita da più statistiche, che infatti è andata di moda di fare colazione. Però con un DJ set.
2: Sì, che si chiama il Morning Club.
1: Bravo.
2: Morning Club praticamente.
1: Quindi grande.
2: Esatto, come magari alcuni ascoltatori giustamente non lo sanno, anche perché è una cosa che sì, io personalmente non l'ho mai provata, però ecco, sicuramente mi incuriosisce, quindi prima o poi probabilmente parteciperò a un'iniziativa del Morning Club, tra l'altro in Italia, fondata da M2O, quindi comunque da Bertino, insomma comunque altri esponenti delle radio italiane. E in poche parole è una discoteca, una festa
1: la mattina
2: in cui si festeggia con il cornetto in mano e un DJ che teoricamente dovrei, io dico uso il condizionale, però qui siamo abituati solitamente a vedere suonare o sentire suonare alle 3 del mattino barra anche più tardi, quindi
1: sì.
2: È un po', come dire, un capovolgimento, ecco.
1: Io ci proverei, ad esempio quello prenderei subito iniziativa, una cosa molto divertente,
2: una cosa molto bella. Più che altro io vado oltre che per il format, anche proprio per vedere le facce presenti, no? Voglio vedere chi c'è, perché potrebbe esserci veramente, il target è molto ampio,
1: anche,
2: è molto curioso.
1: Anche è vero. Invece Francesca da Napoli ci ha scritto: comunque ha super senso, sono mesi che uso le app di dating ed è una fatica assurda tra profili finti e conversazioni stanche.
2: Aia.
1: Almeno ai Running Club vedi subito le persone dal vivo, niente filtri, e sai già che avete uno stile di vita molto simile. È vero,
2: questo, no, è vero assolutamente,
1: diciamo,
2: poi giustamente
1: prima,
2: come dire, con tutte le delusioni poi che uno si ritrova poi online o comunque in queste chat un po' fittizie, diciamo così, se non altro lì ecco si condivide già un valore molto solido, no, che è lo sport, che è una cosa insomma molto bella, ecco.
1: Mentre Alice da Milano ci scrive: la verità è che l'università era un porto di mare per conoscere gente, poi quando inizi a lavorare la tua vita sociale muore. Per me il gruppo di corsa è stato una salvezza per rifarmi un giro di amicizie in una nuova città.
2: Dai,
1: infatti,
2: che bello sapere che comunque per molte persone questa cosa qua è stata una soluzione nuova, comunque, no, appunto a conoscere nuove persone.
1: Allora c'è un altro messaggio che mi ha fatto molto ridere.
2: Vai.
1: Quindi lo leggiamo.
2: Leggiamolo.
1: Ci scrive Silvio, lui è di Roma, e ci dice:
2: ciao Silvio,
1: sì, tutto bello, ma se io provo a correre contemporaneamente a parlare con una che mi piace, l'unica cosa che ottengo è un arresto cardiaco.
2: Ma ha ragione, il momento social cardio veramente molto particolare. Silvio, bravo, sei molto pragmatico, infatti come dire, divulghiamo questo messaggio più che positivo, perché non se ne parla abbastanza.
1: Sì.
2: Ma parlare, per esempio, non ti faccio un esempio, quando sei sul tapirulan magari da 20 minuti e comunque magari stai facendo anche un livello molto importante, no, di spinta, e magari sei lì che stai sudando con gli auricolari, sei gasatissimo, e poi tutto ad un tratto viene, non so, un tuo conoscente che magari con cui non hai nulla in comune viene lì e ti parla, comincia a parlarti come se tu fossi tranquillamente al bar a leggere qualcosa e alzi semplicemente lo sguardo, insomma c'è, cioè, colui che viene in un momento di cardio, comunque un momento delicato come quello del tapirulan, io trovo che sia una follia. Poi invece c'è chi comunque riesce a far finta di nulla, comincia anche, come dire, a parlare.
1: Ti posso dire che in momenti di gossip che faccio con la mia amica, che lei è molto fissata con la palestra,
2: sì,
1: infatti è la mia personal trainer, capito, lei mi allena, lei mi mette anche i pesi in mano, dice tutto lei, esercizi, tutto mi fa proprio le schede,
2: sì.
1: E momento del tapirulan è proprio momento gossip, cioè noi ci mettiamo, non so, velocità, pendenza, eccetera, clicchiamo sulla via e parliamo.
2: E si parla alla grande.
1: Parli per almeno un'ora, noi facciamo o 30 minuti o un'ora di cardio.
2: A ritmo del nastro del tapirulan.
1: Sì, cioè. però sono delle sessioni di gossip.
2: No, ma io non lo metto in dubbio, però dico camminate piano, immagino. No?
1: Sì, no, non è che si mette. Io magari un po' di spinte, qualche insomma, magari 5 minuti di corsa te lo fai.
2: Okay.
1: Però io sto zitta, non parlo. Parla
2: appunto,
1: Silvia.
2: Io quel momento lì che stavo analizzando, quel momento proprio di massimo cardio in cui uno arriva lì e ti parla.
1: No, quello certo.
2: Quindi bravo Silvio, bravo.
1: L'ultimo messaggio ci arriva da Marco, da Bologna, ci scrive: confermo al 100%, ho conosciuto la mia attuale ragazza proprio in un running club 6 mesi fa.
2: Oh.
1: Abbiamo iniziato a correre allo stesso passo per caso, ci siamo presi un caffè post allenamento e da lì non ci siamo più staccati. Viva lo sport.
2: Ma dai, hai visto? Quindi si sono praticamente innamorati perché si sono accorti che correvano in maniera sincronizzata, quindi
1: metaforicamente, no?
2: Hanno capito che potevano camminare insieme. Che bel messaggio, bellissimo.
1: Bene, Giovanni, io vado un attimo a fare una iscrizione a un running club, tu segui la diretta da solo.
2: Brava, io intanto grazie, che io comunque, Chiara, intanto tampono senza di te, ecco, però ti aspetto, perché mi raccomando, non mi lasciare qua in questo studio pieno di computer e di domotica, che io praticamente senza di te non saprei neanche come partire, quindi mi abbandonare, mi raccomando.
1: Assolutamente. Bene ragazzi, comunque voi continuate a mandarci altri messaggi, se magari avete anche voi un'opinione, insomma la volete condividere insieme,
2: fatevi sentire, mi raccomando, da che stiamo insieme fino alle ore 10 di questa mattina. Intanto chi c'è adesso su Rai Radio Tutta Italiana, Chiara?
1: C'è un artista che personalmente mi piace molto, spero di rivederla anche a Sanremo nel 2027, Clara Diamanti Grezzi, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Perché Emma, Emma, Madame featuring Ernie, ho detto Emma, mi è sfuggito, evidentemente sì, ce l'avevo in mente, anche perché stavo guardando giustamente...
1: Ah, di la verità, Emma, tua crush, Emma?
0: È una mia crush, Emma, assolutamente. Real Brown, stiamo parlando di Emma Marrone, ovviamente, è una voce incredibile, una grande personalità dietro il microfono, quindi insomma, se è all'ascolto la salutiamo, ovviamente.
2: Ciao Emma, ciao, assolutamente.
0: Ciao Emma. Tra l'altro, a proposito di musica molto bella e cantanti incredibili, volevo raccontarvi una piccola pillolina riguardante proprio la musica, ovvero che... Ma lo sapevi, Chiara, che a 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova?
2: Come mai?
0: Perché è un fenomeno documentato secondo il quale intorno ai 33 anni le persone tendono a smettere di seguire le nuove hit pop di successo, stabilizzando i propri gusti musicali su artisti e brani già familiari.
1: Ma veramente? Quindi tu non ascolti nessun tipo di novità?
0: Esatto,
1: nessuna canzone?
0: È come se entrassi in una sorta di stallo musicale dopo i 33 anni. Ma come mai? Perché in media i gusti musicali delle persone evolvono rapidamente fino a 25 anni, prima di raggiungere la loro maturità verso la metà dei 30 anni.
1: Okay.
0: Quindi ora appunto stiamo raccontando un po' il come mai, no? E in media gli uomini tendono ad allontanarsi dagli artisti mainstream prima e in misura maggiore rispetto alle donne. Curiosa questa cosa,
1: ma è molto curiosa, molto curiosa. Quindi quando io raggiungerò i 25 anni non ascolterò più musica nuova.
0: E ovviamente Chiara con sguardo impauritissimo che mi guarda persa.
1: No, perché no, mi dispiacerebbe non ascoltare più nuove canzoni, perché a prescindere dal gusto personale che una persona ha, come chiunque, no? Ed
0: certo,
1: è anche giusto che hai delle preferenze su un genere piuttosto che un altro, però poi la musica sempre va conosciuta, cioè tu la devi ascoltare tutta, no?
0: Certo.
1: Anche magari la musica del passato, ad esempio,
0: sì,
1: cioè io mi impongo proprio di ascoltarle perché fanno parte della nostra storia.
0: Perché
1: la musica italiana,
0: decimeri, comunque, giustamente, esatto,
1: esatto,
0: cioè,
1: non puoi non conoscerle.
0: Brava.
1: Poi se che ti piace o no è un altro discorso.
0: Come si dice, conoscere il passato per comprendere il presente, cercare in qualche modo di intercettare il futuro.
1: Scusate, ma che citazioni,
0: questa perla ce l'avevo veramente lì. Ma però attenzione, perché non è ancora finita. Man mano che gli utenti escono dall'adolescenza e entrano nei vent'anni, si allontanano progressivamente dal centro della cerchia della musica più popolare. Per l'ascoltatore medio, poi, alla metà dei 30 anni i gusti musicali si sono ormai consolidati, sono quelli che lo accompagneranno nel tempo. Ecco, qui non c'è scritto per tutta la vita, perché altrimenti è una frase un po' troppo, come dire, angosciante, no?
1: Troppo
0: un po' pesante, esatto, anche perché chi può dirlo per tutta la vita, no? Però ecco, è un dato veramente molto curioso, perché insomma, quindi io e te siamo in piena fase di sperimentazione musicale. Io ho ancora 3 anni e poi vado in pensione da quel punto di vista. Tu invece comunque hai ancora tanti anni davanti di grandi novità, ecco, comunque di tanto fermento, di grande fermento musicale. Quindi io sono anche molto curioso, tra l'altro, di chiedere ai nostri amici all'ascolto che rapporto hanno con la musica e quanta musica ascoltano al giorno, ecco, e soprattutto che ruolo ha la musica nella vostra vita, perché amici, la mia personalmente ha un ruolo veramente molto importante. Quindi 334 60 45 60 60, scusatemi, 334 60 45 640, perdonatemi perché ho una calligrafia veramente
1: secondo me dovresti prenderti un caffè la mattina.
0: Dovrei prendermi un caffè, ma io non ho mai bevuto un caffè in tutta
1: la vita. E dovresti cominciare.
0: Dovrei cominciare, dici?
1: Oggi
0: è il giorno dei nuovi inizi.
1: Perché poi aiuta, cioè, personalmente a me aiuta tantissimo, infatti sì, mi va a prendere un altro.
0: Ah, tu già il secondo, fai la doppietta.
1: Sai, sì. Allora, ci arrivato già un messaggio.
0: Vai.
1: Che, vabbè, ci scrive Roberto. Ci scrive, buongiorno
0: Roberto, da dove? Ha specificato?
1: Sì, lo scrive da Perugia.
0: Da Perugia.
1: Ci ha scritto, Chiara sei meravigliosa. Non ha citato Giovanni.
0: E come sempre Giovanni è stato messo nel dimenticatoio.
1: La mattina con te è diversa. Un saluto da Perugia, da Giovanni e da Roberto e dai colleghi. Mi sono confusa anche io.
0: Salutiamo Roberto, salutiamo ovviamente la bellissima Perugia. Quindi insomma lui ti ha scritto semplicemente per salutarti. Ci teneva.
1: No,
0: beh,
1: perché Roberto mi ha ascoltato tutta quest'estate.
0: Ok. Quindi è un veterano del tuo programma,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: Esatto. Insomma,
0: okay.
1: Roberto, la prossima volta salutiamo anche Giovanni.
0: Roberto, la prossima volta, se riesci, ma non mi offendo, comunque ho capito che ormai questo amore platonico per Chiara insomma ormai è sdoganato e quindi insomma non c'è nulla che io possa fare, che io possa fare riguardo.
1: No, ma non è vero, non è vero. Anzi, sai, c'è una cosa che potresti fare.
0: Attenzione.
1: Sii sincero. Tu quando attraversi la strada, come attraversi la strada? Che cosa è importante? Hai il telefono in mano? Sei distratto da notifiche?
0: Dammi qualche secondo per pensarci. Sì, ho il telefono in mano.
1: No. Bene, sai che potresti essere multato?
0: Ah sì?
1: Sì, potresti essere multato. Te lo spiego dopo. Intanto andiamo un po' in musica. Questo, diciamo, è stato un'anticipazione del prossimo talk.
0: Un piccolo spoiler, che ormai comunque sono di casa questi spoiler.
1: Sì, ormai
0: andiamo avanti di spoiler alla grandissima.
1: Perché mi diverto divertono molto, quindi ti fanno alzare l'attenzione, parere mio.
0: È quel vedo non vedo che ti tiene lì, no?
1: Capito.
0: Ha sempre il suo fascino.
1: Come anche le tue scarpe stamattina.
0: Ti ringrazio molto, una scarpa particolarmente scomoda. Ho detto, beh, piove? Lo so che piove, farà un effetto pinna? Farà un effetto pinna, ma non me ne frega nulla, esattamente.
1: Sai, parlare d'amore.

0: Autostrade umane dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana, sono quasi le 8 di mattina, quindi la prima ora insieme è passata. E poi tra l'altro il titolo non l'abbiamo messo a caso, no? Perché autostrade, adesso con questa nuova notizia che stiamo dando, ovvero che appunto i pedoni, quelli un po' distratti,
1: è vero Chiara,
0: essere multati.
1: È vero, hai ragione. Autostrade sinceramente è anche un po' per la lunghezza della canzone, no? Comunque è lunga come un'autostrada, se vogliamo, però questa è una cosa che stavo pensando io. Giustamente tu stavi annunciando la notizia di prima, quindi leghiamoci a quella. Perdonatemi, questa è una cosa che stavo pensando.
0: L'ha detta anche fuori onda.
1: L'ho elaborata a microfoni spenti, microfoni accesi.
0: La voleva dire.

0: Era la malea dire, questo malessere lo voleva esternare.
1: Esatto, scusatemi.
0: Gli ho tolto Ghidiugi per mettere i giornalisti.
1: Ha fatto delle mosse stilistiche, Chiara, che sinceramente poi le chiariamo meglio dopo. Ma...
0: come l'altra volta, dopo Gianna Nannini è partita Anna Pepe.
1: Sì, questi connubi molto particolari, un po' pop, quasi estremi, però comunque sono sicuro che i nostri amici da casa
0: perché
1: staranno
0: così
1: apprezzando.
0: Accontentiamo un po' tutti i gusti.
1: Esatto, sì, ma più che altro siamo anche un po', come dire, provocatori, no? Voglio vedere anche un po' come reagite voi, quindi mi raccomando, fatevi sentire anche dal punto di vista musicale. Vi piacciono queste canzoni che mettiamo, vi piacciono i connubi che stiamo facendo?
0: Giusto.
1: Quindi 334 60 45 640.
0: Giusto,
1: so che l'ho letto male perché mi hai chiesto di leggerlo in un altro modo, però
0: no,
1: comunque
0: è bene.
1: Giusto,
0: va
1: la melodia.
0: Sì,
1: è una questione di melodia,
0: giusto,
1: in questa
0: tutto
1: vita.
0: Giusto, tutto giusto.
1: Bene.
0: Torniamo alla prossima notizia, ovvero appunto relativa alla strada, perché ad oggi apparentemente se attraversiamo la strada noi pedoni, guardando lo smartphone, magari siamo distratti, ecco, dalle notifiche, dai messaggi, chiamate, potremmo essere addirittura multati. Ma in che senso che succede, no? Allora, questa proposta è innanzitutto di inserire appunto il nuovo codice della strada, questa sanzione per i pedoni distratti dallo smartphone, nasce dalla crescente preoccupazione per gli incidenti causati dalla disattenzione a piedi. E infatti l'idea alla base di questo provvedimento, che è promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è quella di multare con 75 euro chiunque attraversi la carreggiata mantenendo lo sguardo incollato sullo schermo dei cellulari,
1: giustamente,
0: del tablet,
1: dico io,
0: o di qualsiasi dispositivo, insomma.
1: sono d'accordo, anche perché insomma ovviamente non deve solamente fare attenzione il guidatore di una macchina, di una moto, di una bicicletta, perché ormai i mezzi comunque da citare sarebbero troppi, me ne sono reso conto facendo ovviamente la lista della spesa, però ecco, no, anche chi ha piedi comunque ha una responsabilità, che è quella comunque in qualche modo di liberare la strada, non dico il prima possibile, però ecco, con la massima attenzione, soprattutto rispettando anche un po' quello che è un po' l'ordine della strada, no? Insomma, quella che è anche un po' proprio il pedone, se il semaforo è rosso / arancione, ci fermiamo e cerchiamo anche di non scrollare, perché altrimenti arriva un bel multone da 75 euro, come giustamente Chiara ci ha tenuto a specificare.
0: Sì, ovviamente questa norma mira proprio a reprimere un comportamento che ormai è molto diffuso, però non si applica a chi cammina normalmente su marciapiedi,
1: no,
0: o a chi impiega il telefono senza, insomma,
1: assolutamente,
0: staccare del tutto gli occhi dalla strada. Questo è giustissimo. Insomma, basta essere attenti.
1: Si parla comunque di chi ha alienato all'interno del telefono, che è praticamente il telefono che porta a passo lui, ecco, di questa situazione qua stiamo parlando, giusto?
0: Ti porto un attimo in Corea del Sud, perché
1: dai,
0: proprio lì la situazione sta sfuggendo di mano.
1: Attenzione.
0: Pensa che le amministrazioni sono dovute correre ai ripari installando persino semafori a terra con strisce LED sull'asfalto, pensando proprio per essere visti da chi invece procede a testa bassa a guardare i telefoni.
1: Pensa tu,
0: saranno nel futuro.
1: Dove siamo arrivati, veramente? Sì, ma un futuro, insomma, mica tanto bello.
0: No,
1: adesso non voglio essere dispattista,
0: no,
1: non voglio essere negativo, però insomma,
0: no, era figa la cosa che metti, no, hai capito, le
1: certo,
0: strisce,
1: come no, dei LED che permettono a chi, come dire, sta scrollando in quel momento, chi sta guardando comunque la strada, di poter, come dire, capire se appunto il semaforo è rosso o verde. Però ecco, teoricamente lo sguardo dovrebbe essere rivolto in su quando si attraversa la strada,
0: giusto?
1: Ma
0: io infatti non lo faccio mai, figurati se uso il telefono.
1: Non lo fai mai?
0: No,
1: io ho i miei dubbi su questa cosa qui.
0: No. Io ammetto di essere dipendente dai social, dal telefono, quando sono andata in crociera, e ovviamente lì stai in mare aperto, quindi non ti funziona il telefono, ovviamente l'internet non,
1: certo,
0: non va, e lì stavo, l'ho un po' sofferta la cosa.
1: L'ho un po' sofferta,
0: poi ho detto, vabbè dai Chiara, ci sei tutti i giorni, H24,
1: certo,
0: in queste 2-3 giornate che stai in mare aperto, cioè prendila come una opportunità di detox.
1: Di detox, brava, e effettivamente ce l'hai fatto, hai scrollato le notizie vecchie di qualche giorno prima perché non prendeva la rete? Questa
0: allora,
1: è una domanda che implica una grande sincerità, eh?
0: Allora, in parte ce l'ho fatta, perché poi tanto non ti si caricavano neanche quelle vecchie, quindi talmente che non prendeva nulla, che era inutile, capito, provarci, quindi alla fine sì.
1: Quindi alla fine hai preso il telefono
0: buttato
1: di papà.
0: Non
1: in cerca
0: niente
1: del vecchio feed.
0: Non prendeva nulla, quindi no.
1: Ma meno male,
0: meno male. Di un po' anche tu però, perché io vedo che sei anche un po' tu dipendente.
1: No, hai ragione, adesso non rinnegherò questa grande verità, io comunque di di base cerco di, come appunto lo spiegavo anche nei giorni passati quando abbiamo affrontato anche le tematiche dei social e dello scrolling, che comunque è uno scrolling fatto, tra virgolette, non sto dicendo che io lo faccia bene perché insomma non è così, però ecco, cerco comunque sempre di come dire, stimolare il motore di ricerca a, come dire, lanciarmi degli input che possono tornarmi utili, quindi la radio, le notizie, lo sport, la Formula 1, il calcio, quindi cerco comunque di riempirmi con stimoli che mi interessano e notizie che appunto posso poi portare davanti al microfono e condividere con voi ascoltatori, amici e ovviamente te, Chiaretta.
0: Ah, ti ringrazio per avermi incluso. Ma,
1: io scrollo per altruismo.
0: Come no?
1: Diciamo così.
0: Come no? Allora, visto che tanto il nostro ospite sta tratto per arrivare qui, sì, a metà studio di Via Siago 10, dove appunto siamo sempre in diretta tutte le mattine, così io capito, la butto lì, che
1: ricordiamo l'orario?
0: È l'appuntamento, ricordalo tu.
1: Dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ovviamente potete ascoltarci sempre sul nostro canale, sulla nostra radio in DAB e anche sui nostri canali di Rai Play Sound, ovunque voi siate. Io non so perché, ma ogni volta che lo dico mi sento tipo, sai, un animaletto tipo un pomeragno, un cagnolino che puoi portare in giro sempre con te, quel cane tascabile che può, che va bene in tutte le situazioni, quindi portateci in giro con voi e fateci, come dire, in qualche modo portateci in giro, ecco,
0: nel senso,
1: fateci viaggiare. Non so perché, ho visto un pomeragno prima di entrare, che è rimasto in testa, era carinissimo.
0: La similitudine molto però è stato molto creativo,
1: molto creativo,
0: la creatività c'era. Vuoi annunciare tu il prossimo ospite o lasciamo magari qualche sempre indizio qui e là?
1: Ma dai, io lascerei ancora la situazione un po', insomma, esoterica, insomma, un po' misteriosa. Lasciamo quel velo di mistero.
0: Giusto.
1: Però intanto il disannuncio ci terrei molto a farlo io, quello sicuramente.
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: tu sai che comunque
0: è uno
1: dei miei artisti rap preferiti di sempre e sto parlando proprio di lui, Kid Yugi con Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Sì, lo so, dice nella piaga, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:12 e finalmente il nostro ospite per questa seconda ora insieme è arrivato.
1: Te la senti? Possiamo spoilerarlo?
0: Sì.
1: Dai,
0: sì.
1: Diciamolo insieme. 1, 2, 3, è arrivato in studio Gabriele Diamanti.
2: Ciao Gabriele. Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: È un piacere essere qui con voi.
1: È un piacere nostro averti qui, Gabriele.
0: Come stai? Come è iniziata la tua mattinata?
2: Allora, bene, diciamo è iniziata molto presto perché per arrivare qua ci ho messo un pochino, quindi mi sono svegliato abbastanza presto.
1: Da dove arrivi?
2: Roma periferia, diciamo zona Formello, Cesano di Roma, quindi...
0: Ah, Roma Nord proprio?
2: Sì, Roma Nord periferia.
1: Okay. Quindi 40 minuti di macchina non te li toglie nessuno.
2: Nessuno, e senza traffico perché...
1: Senza traffico,
2: esatto,
1: figurati.
2: Esatto, traffico, sì.
0: Quindi vabbè, però diciamo l'alzataccia sarà ricompensata.
2: Sì, sicuramente.
0: È una promessa.
2: Ma poi mi fa piacere, quindi...
1: Ti promettiamo che scorrerà molto bene, anche perché poi adesso cominciamo anche con Chiara, vogliamo fare poi un excursus, vogliamo raccontare tu chi sei, cosa fai, e questo lo faccio dire poi a Chiara, che insomma ci tengo che poi lo faccio lei, che racconti un po' lei, che conduca un po' questo, anzi, che prenda per le briglie questo storytelling.
2: Esatto.
1: Termine perfetto, non lo so, vabbè, stamattina.
2: Giusto.
0: No, Giovanni oggi si è alzato così.
2: È cascato a cavallo.
0: Ragazzi, basta con queste battute che me ne vado.
1: Fa male alzarsi alle 4:30, ragazzi, questa è la verità.
0: Allora, Gabriele, noi ti conosciamo sui social perché tra l'altro sei seguitissimo, più di 200.000 follower su Instagram, quasi 500.000 su TikTok, cioè insomma un seguito e una community non indifferente, e proprio su questi social, sulle piattaforme parli della tua passione, del tuo amore, della tua anche proprio un lavoro, no? Verso i cavalli. Quindi come è nata questa passione?
2: Allora, diciamo che questa passione dei social è nata un pochino per gioco, cioè nel senso che non conoscevo questa realtà io fino a qualche anno fa, e questa passione per i cavalli ce l'ho da quando sono bambino, che okay. Me l'ha trasmessa mia cugina, diciamo così, in una domenica di un weekend.
1: Ma dai.
2: Io non trovavo uno sport, diciamo, adatto a me, quindi facevo fatica a trovare uno sport che mi piacesse veramente. Mia cugina un giorno mi portò a fare questa passeggiata con lei a cavallo, e da lì mi si aprì questo fantastico mondo dell'equitazione.
0: Mi
2: sono innamorato, sì, completamente.
1: Nacque la magia.
2: Nacque la magia dei cavalli, che ti riesco veramente a trasmettere tante emozioni che altri sport secondo me non riescono, diciamo, a portarti a vivere. Mm-hmm. Quindi questa cosa la consiglio perché è un animale che ti può dare tanto in tanti momenti della tua vita, ti può insegnare tanto, ti fa crescere, e soprattutto nella parte adolescenziale è un animale che veramente ti sta vicino.
1: Quasi a tratti terapeutico, insomma.
2: Ma sì, assolutamente terapeutico.
1: Che bello, sì. È un amico gigante, perché poi cavalli...
2: Sì, diciamo, è il mio migliore amico, cioè, senso, sì, assolutamente, cioè, è come se fosse il mio migliore amico, cioè io so che quando c'ho bisogno lui c'è sempre, incondizionatamente, da qualunque cosa.
1: Certo.
0: Come
1: lui...
0: si chiama il cavallo?
2: Allora, quello che ho al momento si chiama Kima. Cioè in realtà si chiama Kimano Van de Noord.
1: Con la K.
2: Però io lo chiamo Kimi sui social, Kimano, nel senso,
1: anche prendere un po' Kimi Antonelli, se vogliamo.
2: Kimi Antonelli, che questo periodo
1: si nascondeva dietro un Kimi Antonelli, che giustamente
2: esattamente. E diciamo che quindi nel vivere questa mia grande passione ho cominciato a raccontarla sui social, un po' per gioco in realtà, senza grosse aspettative.
0: Giusto.
2: E poi diciamo nel tempo ho visto che in realtà i contenuti che portavo cominciavano, diciamo, a piacere alle persone, cioè vedevo già i primi risultati, nel senso i primi commenti, like, robe, quindi piano piano ho detto comunque la gente, vedo che questo mondo piace, quindi col fatto che è già un mondo un po' tabù, nel senso che non se ne parla tanto in realtà del nostro sport, delle
1: creazioni. Vero.
2: Se ne sente poco, ho detto perché non cerco di fare un po' di informazione, di portare un po' questo mio mondo anche magari all'esterno.
1: Certo,
2: no?
1: Di sensibilizzare le persone.
2: Esattamente, di farlo conoscere, diciamo, anche un po', diciamo, a tutto il mondo.
1: Certo.
2: Diciamo, soprattutto ovviamente qua in Italia.
1: No, perché... è una bellissima missione, vuol dire che il tuo amore proprio per l'equitazione, per i cavalli, per gli animali stessi è talmente grande che tu hai detto, senti, questa è la mia missione, io voglio che le persone conoscano in primis il mio amore, e poi, perché poi alla fine quello che emerge dal tuo profilo non è solamente, come dire, l'imparare a conoscere questo mondo qua, ma è proprio il modo in cui tu lo racconti, il tuo storytelling. Secondo me la gente ha anche sposato, le persone hanno sposato questa cosa qua, il tuo modo di comunicare e l'amore che emerge proprio dai video, che io adesso in questo momento proprio sotto i baffi, anche se oggi non li ho, però vedo proprio, come dire, video con tanti commenti d'amore. E poi tra l'altro a microfoni spenti stavamo anche dicendo, c'è molto poco hating.
2: È allucinante questa cosa, sì, nel senso,
1: c'è
2: io
1: poco odio.
2: Esatto, cioè è un mondo che, allora, al suo interno ovviamente, come tutti i sport, ci stanno, va bene, anche le sue, diciamo, parti un po' più delicate,
1: sì.
2: Ok. Mm-hmm. Però diciamo che a livello social mi rendo conto che rispetto magari a tanti altri content creator, comunque, che fanno contenuti diversi dai miei, ci sta poco odio da parte delle persone. Poi ovviamente ci sta sempre quello che ti commenta,
1: certo,
2: negativo, quello lì lo troviamo sempre, però
1: negativo
2: rispetto ad altri settori un pochino meno, quindi questa cosa mi fa un sacco piacere, insomma.
1: Secondo te come mai?
2: Ma secondo me perché diciamo che l'amore per gli animali è un po' incondizionato, quindi di conseguenza chi ama un animale è una persona buona. Di conseguenza, secondo me,
0: è vero,
2: è meno cattiva, ha un animo più buono, quindi è un settore secondo me molto più genuino, di nicchia.
1: Certo,
0: questo bello, è vero,
2: con un buon cuore, diciamo.
1: Certo, un cuore grande.
2: Più cuore e meno bocca, meno
1: esatto, meno parole, esatto, meno cose effimere. Esatto.
0: Una sensibilità diversa.
2: Esatto.
0: E sono veramente quindi proprio pochi i tuoi haters, ma ci sei mai rimasto male? Come ti ci rapporti in caso con, diciamo, il lato oscuro dei social,
2: quindi
0: li blocchi?
2: Haters?
0: Sì.
2: No, allora io non tendo a bloccare, cioè veramente ho bloccato pochissime persone, proprio quelle che esageravano,
1: quelle estreme.
2: Forse veramente in 6 anni che faccio social, forse 3, cioè
0: okay,
2: nel senso poche.
0: Io ho bloccato più gente.
1: Sì, vedi.
2: Però diciamo che ecco, ma perché io sono dell'idea che nel senso un commento costruttivo, che non deve essere per forza magari in linea con quello che porti sui social, o comunque magari un parere anche diverso dal mio, io sono uno di quelli che si mette comunque in discussione, dico può anche essere così, però deve essere comunque una cosa costruttiva, nel senso che può insegnare qualcosa e può migliorarmi. Quando vedo invece che sono commenti di pura rabbia oppure pura invidia, cerco proprio di non rispondere, cioè,
1: sì, giusto per ferire,
2: no? Li leggo, mi ci faccio una risata, perché poi non me la prendo, fortunatamente sono uno molto solare che mi scivola addosso.
1: Non è scontato, quindi... questo soprattutto quando hai più di 200.000 follower e ricordiamo su TikTok quasi
0: mezzo milione,
1: 450.000, insomma, quindi comunque le interazioni col pubblico sono importanti,
2: sì,
1: e sono sicuramente
2: poi diciamo ci sono anche abbastanza attento, perché mi metto lì e me li leggo, attento, quindi
0: tu sei uno che legge i commenti,
2: rispondo alle persone che mi scrivono, cerco di essere molto unito con loro, con la gente che mi segue.
1: È una community vera e propria la tua.
2: Sì, è una grande famiglia, l'ho sempre
1: considerata
2: così, una grande famiglia, sì.
0: E senti, invece il contenuto che magari piace di più alla tua community, hai individuato che c'è un format che ti va meglio?
2: Assolutamente, paradossalmente piace quando lavo i cavalli.
0: Quando li lavi?
2: Quando gli faccio lo shampoo, la gente piace molto questa cosa, il vedere di prendersi cura dell'animale. Quindi ti metti là, gli fai lo shampoo, poi gli metti magari il districante per la coda che gli ammorbidisce la coda, lo spazzoli, magari quello che va a far luccicare il pelo. Comunque tutta la parte grooming del cavallo piace molto.
1: Bellissimo.
0: E tu proprio, cioè, te ne prendi cura a 360 gradi.
2: È come se fosse mio figlio.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Comunque è bello quello, sapere questo legame.
2: Bellissimo. Infatti si crea questo legame, cioè nel senso che comunque quando mi vede mi nitrisce, cioè mi riconosce.
1: Ti comunica.
2: Sì, mi comunica, sì.
1: Figurati che meraviglia.
2: È bello.
0: Invece sai che la cosa che mi ha sempre un po' preoccupato, perché anche io ho fatto ho tentato di fare equitazione quando ero un po' più piccolina, tipo 12 anni, così. Allora io con lo sport non vado molto d'accordo, cioè ho fatto basket e mi sono rotta il naso, ho fatto pattinaggio e mi sono rotta il braccio, quindi ho detto andiamo a fare equitazione, magari ho più fortuna.
1: Chiara è tosta, non molla mai, perché poi lei cosa fa? Poi fa tutto il giro, poi dopo li recupera tutti, nel senso che lei comincia, magari si fa malissimo, però poi fa 2 o 3 anni e poi dopo li recupera, quindi fa tipo effetto boomerang.
0: Però equitazione ho tentato di farla e in realtà ero molto spaventata, perché cadere da cavallo mi spaventa un pochino.
2: Ma sei mai cascata?
0: No.
2: Okay.
0: Non sono mai caduta.
2: Quindi diciamo è più la paura del oddio, cioè nel senso
1: idealmente fa
2: poi
1: paura.
2: Magari caschi, ti rendi conto che non succede.
0: Ti rialzi, però
2: esatto.
0: Sì, un po' di paura ce l'avrei, quindi proprio come non magari a chi ha paura in generale, come funziona proprio andare a cavallo?
2: Ma cioè, diciamo che io all'epoca, quando avevo 6 anni, ho cominciato, non sapevo ci fosse poi diciamo tutto questo mondo dietro, cioè io pensavo che andare a cavallo era fare una passeggiata, basta,
1: figurati.
2: E invece dietro ci sono un sacco di discipline, cioè montagna americana, salto ostacoli, dressage, quindi ci sono un sacco di discipline e di conseguenza in base a quella che uno fa va diciamo a far gare, quindi c'è una preparazione atletica sia tua che del cavallo. Io faccio ad esempio sabonta inglese, quindi salto ad ostacoli.
1: Figurati.
0: Dio,
1: ecco, quello veramente
0: oltre che
1: complicato, il cavallo deve stare molto bene,
2: sì.
1: e più ci deve essere un'armonia, no?
2: Un'armonia tra te e il cavallo,
1: cavallo.
2: Deve creare proprio binomio, cioè sì, non è facile, è uno sport comunque,
1: è quella cosa lì,
2: che all'apparenza al di fuori può sembrare facile, perché dici vabbè, ma che ci vuole a portare a saltare un cavallo? Però poi quando ci sali sopra ti rendi conto che il cavallo ha la sua testa e tu di riuscire a comunicare con lui e trovare il giusto feeling. Non è facile.
1: Non è facile per niente, infatti sappiamo che io poi ho anche altri amici appunto che sono molto appassionati, che come te appunto fanno i salti con i cavalli, ma non per competizione, proprio per piacere. Perché anche la sensazione, comunque, raccontaci un po' cosa si prova nel saltare con un cavallo. Perché è una cosa incredibile. Adesso a parole sembra una cosa molto tranquilla e leggera, ma un cavallo più o meno quanto pesa?
2: 500-600 kg.
1: Di mezza tonnellata,
2: nel senso
1: Chiara,
2: ci sono anche cavalli più pesanti,
1: certo,
2: ci sono tenuto anche abbastanza
1: sì. Però in media, ecco, un cavallo comunque in forma, come dire, in salute,
2: sì 500 kg tutti, sì esatto.
1: Tu pensa sollevarli in corsa,
2: è bello, cioè, allora come emozione ti ho detto è veramente è inspiegabile, cioè ti dovrei dire prendi un cavallo, cominci a fare questo percorso e prova, perché è indescrivibile come sensazione, però ti dà proprio senso di libertà, cioè di spensieratezza, libertà. Cioè io ad oggi la mia vita senza cavalli non riuscirei proprio a vederla.
1: Non avrebbe senso.
2: No, assolutamente no.
0: E invece queste competizioni che ci raccontavi prima, come funzionano? Perché onestamente non le ho mai seguite, proprio queste, insomma, anche di questo settore specifico non mi è mai neanche capitato.
1: Anche
0: come si sviluppano?
1: Curioso.
2: Allora, diciamo che ci sono delle gare, se per te di salto ostacoli, come dicevo, cioè la mia disciplina, e si suddividono i weekend, cioè diciamo che una gara di salto ostacoli dura dal venerdì alla domenica, quindi si parte il giovedì. Diciamo,
1: okay.
2: Quindi i preparativi sono il giovedì, si parte con il van, si caricano i cavalli e si raggiunge, diciamo, il luogo della gara, che può essere a livello nazionale, internazionale, la gara, quello dipende un po', diciamo, dal tipo di gara. E sono questi 3 giorni di gara dove te praticamente ti iscrivi alla gara dell'altezza che fai, quindi ad esempio io magari faccio i piccoli gran premi, quindi le 130, le 135, che vuol dire 1,30 m, 1,35 m di altezza.
0: Sì, sì, okay. Certo.
1: Che è tanto.
2: Comincia a essere tanto, sì.
1: Il massimo esatto. Quant'è?
2: No, il massimo fai gran premi anche da 1,60 m.
1: 1,60 m?
0: Sono io.
1: No, dai. Tu sei adesso un po' di più di 1,60 m.
0: No, sono 1,60 m, allora, proprio preciso.
1: Ti porti molto bene.
0: Saltano me, pensa tu.
2: Esatto, saltano te, esatto. Bene. Quindi ti iscrivi, diciamo, alla tua categoria, anche perché comunque ogni cavallo salta, diciamo, altezze diverse.
1: Certo.
2: Più hai cavalli bravi, più riesci, diciamo, ad arrivare ad altezze più alte.
1: Ma un cavallo, ovviamente, un cavallo più grosso riesce a saltare di più o non,
2: ma quello,
1: non per forza?
2: Non per forza.
1: Ok, vedi, questo è un tema.
2: Ci sono cavalli molto magari più piccoli rispetto magari cavalli più grossi che in realtà vanno
1: sono più
2: meglio,
1: agili, riescono a
2: sono
1: saltare
2: più agili,
1: di più,
2: hanno
1: veloci,
2: più stacco. Hanno più stacco, sì, nel senso quello poi è molto da cavallo a cavallo. Sicuramente un cavallo grosso ha un pochino più di margine, nel senso che
1: è più facilitato.
2: È più facilitato su alcune cose, però non è detto che il cavallo piccolo poi possa andare.
1: Sì, magari ha una forza esplosiva maggiore, quindi
2: esatto,
1: riesce a dare uno stacco in alto.
2: Diciamo che è una scoperta continua con i cavalli, perché al cavallo che non gli daresti una lira, in realtà è quello che poi magari boom.
1: Il cavallo,
2: capito?
1: Vincente.
2: Esatto.
1: Come si dice?
2: Esatto.
1: Bello, bello, bello, bello, bello. Poi, tra l'altro, anche lì un'altra domanda che di cui sono molto curioso. Come li alleni? Cioè, nel senso, che preparazione atletica deve fare un cavallo per poter affrontare una sfida di questo genere?
2: Non è facile, cioè nel senso che comunque i cavalli quando li prendi puledri la maggior parte delle volte, anche perché sennò parli di comprare cavalli già allenati, comunque già che fanno categorie importanti, cioè si parla di cifre veramente tanto elevate.
1: Esatto, perché poi arriviamo anche lì al mantenimento,
2: esatto,
1: ai costi e quanto
2: quindi
1: costa poi il trasferimento.
2: Sicuramente la cosa migliore è allevarseli, quindi comprare dei cavalli giovani. E,
1: giovani,
2: diciamo,
1: cosa intendi?
2: Ma 3 anni, 4 anni.
1: Ah, okay.
2: Ok. Quindi magari a 3 anni te lo cominci, che ne so, la doma, per esempio.
1: Okay.
2: No? Che non è facile, cioè nel senso tu devi avere per la prima volta un feeling con un cavallo giovane, quindi mettergli la sella, mettergli le stinchiere, mettergli la testiera,
1: cioè le prime volte, abituare il cavallo,
2: A quello che è poi il montare,
1: certo.
2: Quindi a mettergli la sella, a salire te sopra, e non ci perdi parecchi mesi,
1: ci credo. Beh, all'inizio sì. Immagino che il cavallo, anche per il cavallo, sia stranissimo,
2: strano,
1: no? Una persona
2: sì,
1: che
2: sì,
1: salga
2: sì,
1: comunque
2: sì,
1: sul
2: esatto.
1: Poi noi siamo abituati ovviamente a livello come dire, anche scenografico, per i film,
2: sì, sì,
1: per comunque
2: esatto.
1: È una delle cose più antiche al mondo, no? Cavalcare il cavallo, però per il cavallo, cioè nessuno, secondo me in pochi si pongono cosa prova il cavallo la prima volta che un essere umano ci si siede sopra, no? Lo cavalca.
2: Sì, sì, gli fa stranissimo.
1: Quindi secondo me è molto
2: quindi
1: strano.
2: C'è quello che reagisce bene, nel senso che gli ok, cioè va bene, tranquillamente sta lì, se fa tutto.
1: È indifferente.
2: Esatto. E quello che invece proprio, oddio, scapoccia.
1: Ah, ci sono quelli che scapocciano?
2: E
1: in cosa consiste? Le zampe posteriori?
2: Ti possono calciare o comunque ti possono scappare, si possono impennare. Cioè, io mi ricordo tipo 2 anni fa, mentre stavo domando un poledro col mio istruttore, a un certo punto si è impennato, mi ha dato una capocciata, ho fatto uno sbalzo allucinante.
1: Cioè, proprio.
2: E quindi comunque cioè, devi sempre
1: bizzarrito.
2: Esatto, devi sempre stare un po' attento. Insomma, nel senso, è uno sport comunque che ha i suoi lati pericolosi, insomma.
1: Eh sì, eh sì.
0: Questo è un aspetto molto importante, no? Che c'è tra il cavallo e poi chi.
1: Sì, l'armonia, assolutamente. Ma in questo caso tu non sei un fantino, perché
2: no, il fantino corre.
1: Quando gareggi, esatto, il fantino corre, però anche quando salti non puoi essere definito fantino.
2: No, e chi salta è definito cavaliere.
1: Ah, cavaliere. Beh, bello ancora
2: sì,
1: più.
2: Sì,
1: no?
2: Bello. Sì, esatto.
1: Ti risalta
2: esatto,
1: questa cosa.
2: Da
1: principe
2: azzurro.
1: Esatto, il cavaliere.
2: È vero.
1: Il cavaliere saltante.
0: Però, diciamo, non è magari uno sport per tutti, non è uno sport economico.
2: Allora, no, economico per niente. Cioè, se mio padre tornasse indietro penso che mi direbbe no, ti prendo una racchetta da tennis, vai a fare tennis.
1: Ah, sì?
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, perché col tempo poi ci hai ripensato tuo papà?
2: No,
1: poi
2: sto scherzando, nel senso, allora la battuta me la fa sempre.
1: No, immagino.
2: La battuta me la fa
1: l'ironia
2: sempre.
1: L'ironia di fondo c'è sempre.
2: L'ironia ce la mette sempre, però poi alla fine a me ha aiutato talmente tanto a livello proprio di persona e proprio a livello, detto, anche a livello adolescenziale e tutto, perché comunque lo sappiamo tutti, quando passiamo, diciamo, nell'età dell'essere piccola a grande, uno ci fa mille pare, mille certo. cose, le prime responsabilità, le cose, quindi era il mio antistress l'equitazione.
1: Bello.
2: E mi ha aiutato tanto, quindi in sé per sé i miei sono contenti, anzi devo ringraziare loro se ad oggi sono riuscito a trasformare questa passione nel lavoro e sto costruendo quello che sto costruendo, quindi...
1: Beh, hanno contribuito comunque a renderti A, libero, e B, anche molto felice, perché esatto. guarda, quando parli di cavalli si vede proprio che ti brillano gli occhi, quindi comunque è un investimento ben riuscito,
2: è vero,
1: Gabriele.
2: È vero. Sì, sì.
0: Bellissimo. Senti, un po' invece parliamo di Gabriele, no?
1: Sì.
0: Un po' a livello personale, ci piace conoscerti a 360
2: certo.
0: gradi. I gusti musicali, però dobbiamo rimanere sempre nella cornice italiana.
2: Ok, perché, sì, sì, sì, no, no,
0: siamo su Radio Tutta Italiana.
1: Esatto, che siamo sulla Rai, Radio Tutta Italiana.
2: No, ma anche
1: quindi...
2: perché io guardo la parte inglese, proprio non è che l'ascolto tanto, quindi rimango.
0: Sei
2: proprio,
0: il primo Gen Z che mi dice una cosa del genere.
2: Lo so.
1: Grande.
2: Lo so.
1: Stiamo scoprendo un sacco di novità in questi giorni.
2: Cioè, io per esempio ascolto molto il 3.
0: Ah sì, sì,
2: esatto,
0: sì.
2: Ok, molto il 3, Pinguini Tattici.
0: Beh,
2: molto
0: sono
2: questo
0: un bel gruppo.
2: Sì, sì, esatto, molto questo genere qua, diciamo, insomma. Sì,
0: ok.
2: Sì, sì.
1: Italiano, melodico,
2: sì.
1: Insomma.
2: Italiano, melodico, sì.
0: Se ci dovessi citare una Giorgia, per esempio.
2: Giorgia, diciamo, l'ascolta più mia madre.
0: Okay.
2: Però me l'ascolto, cioè a me la musica italiana piace tutta.
1: Bene. Però rimane pur sempre una delle cantanti più brave italiane, vero?
2: Assolutamente.
0: Corpi Celesti, Giorgio.
3: Abbiamo disegnato

0: Fred De Palma con Ragazzino qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono Giovanni Dadda insieme fino alle ore 10 di questa mattina, sì. Insieme alla Chiaretta.
1: Mi devi sopportare fino alle 10.
0: Vabbè, ma comunque questo grande sacrificio lo farò veramente per ancora tanto tempo, mi auguro, perché è molto bello passare il tempo con te la mattina, però siamo qui per...
1: è falso.
2: No, secondo me è sincero.
0: Guarda che c'è della sincerità, infatti. Gabriele Diamanti in studio con noi, ciao Gabri.
3: Ciao a tutti.
1: Rieccoci. Allora, insomma, Gabriele poi tra l'altro è un content creator seguitissimo su entrambe le piattaforme social.
0: Assolutamente
1: ha una
0: sì.
1: community proprio molto molto affezionata, poi ti vuole bene, si vede nei commenti che ti lascia, quindi insomma...
3: Sì, è vero, ma anch'io voglio bene a loro, sono
0: infatti
3: sincero.
0: Come lui ci ha tenuto anche a specificare, è una grande famiglia.
3: Esatto, siamo una grande famiglia.
0: Sì, scambi sì. di pareri, insomma, comunque soprattutto esatto. di tanta equitazione.
3: Esatto, tanta equitazione e tanto amore per gli animali generici, diciamo, anche non cavalli.
1: E secondo me ci vuole anche una sensibilità in più per parlare di questi temi, per dedicarsi nel modo in cui lo fa Gabriele.
0: Assolutamente, ma più che altro il modo in cui ne parla lui, no? Comunque col tatto con cui ne parla, con gli occhi con cui ne parla, si vede proprio che insomma questo amore infatti poi di conseguenza si riflette sui social e nel cuore poi delle persone che giustamente hanno poi un feedback molto positivo sui social, che appunto io ce li ho proprio qui e me li sto guardando tutti, effettivamente tutti i commenti positivi.
1: Facendo questo sport da quando proprio sei piccolo, che consigli potresti dare magari a chi già lo fa, a chi vorrebbe avvicinarsi a questo mondo per avere più sicurezza, per buttarsi, magari anch'io che dovrò farlo lunedì.
3: è vero. Però no spoiler, no?
1: No, no spoiler.
3: Ok.
1: Infatti abbiamo detto niente.
3: Esatto. Allora, ma diciamo che come consiglio, nel senso per chi ha paura, anche come dici te, no, che magari c'è un po' quest'ansia nel salire a cavallo, ma in sé per sé le emozioni sono talmente belle, quelle che ti trasmette il cavallo, che secondo me sono molto più forti rispetto all'avere paura.
1: Ok.
3: Cioè, quindi affrontate questa paura, perché poi in realtà quello che c'è dopo è molto molto più bello della paura stessa. Quindi affrontatela, cioè fidatevi.
0: Tirate giù questo muro, perché ogni volta che si abbattono i muri,
1: esatto.
0: ci sono
1: il tuo consiglio è buttarsi.
3: Buttarsi, perché poi vi rendete conto che in realtà non è così tanto pauroso come sembra.
0: Bello, bellissimo.
1: Ci posso provare.
3: Ma sì.
1: E anche magari per chi non lo fa in maniera conseguenziale, no? Magari lo fa una volta ogni tanto.
3: Ogni tanto.
1: Che cosa consigli anche proprio nella preparazione?
3: Ma diciamo che chi non lo fa ogni tanto di base lo fa, tipo va a fare passeggiate o cose così, intendi?
1: Sì.
3: Ma di base alla fine, cioè chi va a fare passeggiate non c'ha bisogno di una grande... Ah, ma dici, ma a livello fisico della persona?
1: Sì,
3: ah,
1: sì,
3: pensavo
1: sì,
3: del
1: sì.
3: cavallo, intendessi, ok. No, della persona, ma in realtà io tipo per aiutarmi vado a fare un po' di palestra, perché comunque la struttura un po' se l'alleni è sempre meglio, soprattutto la parte della schiena, del collo, che comunque sono le parti che ne risentono, diciamo, un po' di più nell'equitazione, soprattutto se vai a saltare, perché quando salti, comunque quando atterri, poi prendi queste, diciamo, botte un po' alla schiena, al collo, quindi devi comunque un po' allenarle, trattarle, nel senso ogni tanto magari capita che vai pure dal fisioterapista per conservarti, diciamo,
0: i famosi
3: insomma.
0: Un po' colpi di frusta, no?
3: Esatto,
0: quando fai salti,
3: esatto.
0: Che poi atterri, il collo fa un movimento un po' improvviso,
3: esatto.
0: Repentino, e di conseguenza ciò può creare comunque del grande malessere,
3: esatto,
0: col passare degli anni.
3: Rigidità, robe varie, quindi comunque ogni tanto andarsi a fare, diciamo, scrocchi chiare nel termine,
0: certo.
3: Fatemi passare la parola,
0: l'osteopata
3: esatto, aiuta nel senso di stare meglio, quindi una preparazione, diciamo, in palestra un minimal serve sempre un pochino, secondo
1: okay,
3: me
1: ok, io ho ricominciato palestra,
0: ah vedi, no. Vedi ragazzi, Chiara è operativa, confermo. Su tutti i fronti, io ormai non so più neanche come sorprenderla, anzi è lei che continua
3: però
0: a
3: un po' la vediamo in gara con il cavallo,
0: veramente un po' la vediamo saltare una domenica,
1: esatto. Gabriele farà passare questa paura, ragazzi,
0: con il caschetto e questo cavallo enorme.
1: Esatto. Infatti giustamente usiamo le precauzioni giuste.
3: Sì, non ti preoccupare, ti metto pure l'airbag così.
1: No, io in generale per chi fa
3: quello è un messaggio che io passo sempre, nel senso ci tengo sempre.
0: Quindi, caschetto.
3: Caschetto, airbag quando si va in gara o comunque anche quando si monta a casa, perché comunque l'hanno inventato da qualche anno questo giubbottino che si lega alla sella, che quando uno casca praticamente si tira una cordicella che fa scoppiare una bombola di gas,
1: okay.
3: E si gonfia questo airbag.
0: Wow,
3: come se siamo in macchina.
0: È una tecnologia meravigliosa,
3: sì,
0: che sicuramente
3: esatto.
0: L'hanno introdotto perché immagino che siano successe delle cose.
3: Sono successi incidenti comunque, esatto,
0: pesanti.
3: Comunque pesanti che certo. Fanno. Che la cosa brutta è che si aspetta sempre che succeda, diciamo, la disgrazia per poi trovare
0: esatto,
3: la soluzione.
0: Purtroppo funziona,
3: no?
0: Purtroppo funziona.
3: Invece sarebbe meglio a volte cercare di prevenire che
0: certo,
3: curare. Esatto,
0: certo.
3: Esatto. Quindi. Sì, sempre cap e protezioni, importantissimo.
1: Va bene, mi pregherò tutto.
0: Bravo, esatto, c'è già Chiara che insomma ha già aguzzato
3: esatto.
0: L'occhio, era
3: esatto.
0: Già
3: no,
0: era
1: guarda,
0: carichissima.
1: Io me lo ricordo, quando ero piccolina l'ho fatto per un po' di tempo, era molto bello, no? Ti dà sensazioni molto belle, però la paura mi ha fatto smettere, un unico sport che ci ho rinunciato.
3: Peccato, dobbiamo affrontare questa paura.
0: Ogni tanto frena, però come dicevamo prima tornerà come un effetto boomerang, Chiara, vedrai, vedrai. Non molla, come si dice.
1: Ti manderò un selfie.
3: Non molla. Fidate, non molla.
1: Ti manderò un selfie sul cavallo.
0: Brava.
1: Ok.
0: E tra l'altro io volevo entrare anche un po' nel vivo della situazione, perché Gabriele, ti è mai capitato comunque una situazione in cui insomma te la sei vista brutta proprio con un cavallo?
3: Ma diciamo proprio col mio, tra virgolette, anzi con il mio e con un cavallo che lavoravo anni fa. Vabbè, con il mio è successo che mentre stavo tipo lavorando in campo, a un certo punto si spaventa, perché i cavalli comunque si spaventano anche, sono cavalli che è capace passa una lucertola, sono grandi e grossi.
0: Sono animali molto sensibili.
3: Molto sensibili, sì, esatto. Quindi diciamo si era spaventato mentre stavo lavorando, perché era uscito tipo un cane da dietro un cespuglio. Quindi sgroppando ha cominciato a sgroppare.
0: Sgroppare significa
3: saltare, esatto, scalciare e scalciare, tipo un po' un rodeo, diciamo, della situazione.
1: Ok, sì.
3: E mise male i piedi dietro e cascò come sopra, quindi si ribaltò proprio e cascò a terra.
0: Cavallo da quanti chili, ripetiamo?
3: 500 chili, sì.
0: Più di mezza tonnellata di cavallo.
3: Esatto.
1: Ti sei fatto male?
3: Fortunatamente no, perché mi sono riuscito a lanciare e quindi il cavallo quando è atterrato io già mi ero levato.
0: Vedi, però questa è l'esperienza.
3: Questa è l'esperienza e anche il fatto che bisogna sempre allenare un pochino anche, diciamo, l'agilità e la velocità, nel senso sull'essere reattivo quando accade qualcosa,
0: la forza un po' esplosiva,
3: esatto,
0: no?
3: Poi a volte non ce la fai per forza di cosa, per forza di cose ti trovi a terra e dici oddio come ci sono finito, però diciamo che sicuramente essere rapidi su questo sport un po' ti aiuta anche, ecco, a evitare magari conseguenze. Sì,
1: per esempio c'è un limite oltre il quale non è consigliato di andare a cavallo, cioè quando magari superi una certa età,
3: ma
1: perché
3: diciamo
1: magari non
3: che...
1: hai più questi riflessi. C'è Carmine che ci guarda.
3: Ah, diciamo che no.
1: l'ho fatta per te questa domanda.
3: La equitazione è uno sport del
0: te la dedica.
3: È uno sport talmente amato che ci sta gente anche di 80 anni, 70
0: che
3: anni
0: bello.
3: Che fa cavallo, sì. Magari con cavalli molto bravi, quindi nel senso che anche se scoppiasse una bomba a fianco al cavallo, il cavallo rimarrebbe fermo lì.
0: Okay. Quindi vedi, comunque quindi ci sono cavalli
3: ci
0: che
3: sono cavalli
0: abituati,
3: sì,
0: comunque
3: sì, sì,
0: a, come dire, tenere i nervi saldi lì dove comunque ci sono come dire, cose che succedono un po' all'improvviso, no? Come appunto l'animale, il gatto, la lucertola, perché poi fa ridere che un cavallo si spaventi per una lucertola, ma succede anche questo.
3: Sì, è vero,
0: quindi...
3: è vero. No, ci sono cavalli abituati, nel senso che sono proprio bravi, calmi, infatti sono i cavalli che poi magari utilizzano più gettonati, diciamo, ecco, per la gente magari che vuole godersi l'animale e stare tranquillo, ecco, ci stanno.
0: Bellissimo, sì, beh, sì, questo sì, è un bellissimo messaggio, anche perché io lo scopro oggi che comunque, come dire, un uomo, una donna comunque di 80-90 anni comunque ha la possibilità, come dire,
3: 90 anni non l'ho ancora visto,
0: però
3: fino a 80 però, mi è capitato di vederli.
0: Sono anche persone di 90 anni che, come dire, li portano molto bene, che
1: 80
0: hanno magari
1: anni, sì, però magari l'hai già fatto, cioè sei anche
3: a 90 anni sicuramente persone che già hanno nella vita sono andate, perché sennò magari rimane un po' difficile. Sì, esatto.
0: Okay. Sì, però bel messaggio che comunque c'è la possibilità di cavalcare un animale maestoso come un cavallo.
3: Sì. Volendo, anche la persona di 90 anni potrebbe fare una passeggiata con un cavallo bravo.
0: Tiriamola al limite,
3: sì.
0: Tiriamola al limite messaggio.
3: Nel senso, perché si può alla fine, cioè alla fine nella vita se uno vuole può. Il
0: Carmine è scettico a riguardo. Vedo
1: magari rimane non so, fisicamente però è allenato, magari si mantiene bene, allora a 90 anni può permetterselo. Meglio così, abbiamo messa meglio Carmine.
0: L'abbiamo messa giù in maniera un po' più.
1: Un po' meglio. Vabbè, va. Cambiamo un discorso, abbiamo un'altra parentesi. La Gabriele ci ha un po' diciamo spoilerato i suoi gusti musicali, e quindi insomma ti piacciono i Pinguini Tattici Nucleari, ti piace quindi un po' più il commerciale di genere piuttosto che...
3: Sì, ma diciamo che ascolto un po' tutto, in realtà non ho proprio un settore, diciamo, mirato.
1: Okay.
3: Però sì, il commerciale mi piace, diciamo. Poi come ho detto, sì, il 3, quindi che ne so...
1: Un po' più il rap.
3: Esatto, sì, rap, trap, trap.
0: Quando ti alleni per una gara, che musica ascolti? Qual è la musica che ti dà la carica per affrontare quel tipo di situazione?
3: Ma diciamo che lì ascolto... musica un po' motivante, tipo quella che si mette in palestra, no?
1: Sì,
0: quando noi un po' di trap,
3: esatto,
0: possiamo dirlo?
3: Esatto, che ti gasa, diciamo,
0: certo,
3: ti motiva.
0: Le basi forti,
3: quindi
0: che
3: so, Tony F, Capo Plaza, okay. Esatto, quindi sì, un po' basi un po' più street, di strada,
1: un po',
3: diciamo,
1: più strong, no? Un po' più strong, e ci sta, comunque giustamente i gusti sono gusti, sì, ogni... ma più che altro che se ti deve un po' gasare devono essere su questo stile.
3: Beh, sì, esatto.
1: Dai,
3: ti deve alzare un po' l'adrenalina, no?
0: Esatto, insomma, la musica poi è quello, è carica energia e soprattutto la cosa molto bella che è versatile e c'è un tipo di musica per ogni situazione,
3: esatto,
0: giusto?
1: E senti, invece proprio sui social condividi solo questo tuo aspetto, diciamo, più professionale nella tua vita privata, quanto condividi, se condividi sui social ovviamente?
3: E no, oltre, diciamo, a portare questa mia grande passione sui social, porto anche un po' quello che sono io, cioè nel senso che a volte racconto, ecco, magari anche quando magari capita che vado magari a qualche evento o qualche, li porto con me, nel senso, quindi anche un po' al di fuori dell'equitazione, diciamo. diciamo che la maggior parte dei miei contenuti sono legati agli animali, quindi sì, cavalli, gatti, cani, mi piace salvare gli animali, quindi se trovo tipo animali per strada faccio tutta, diciamo, la parte dove lo prendo, lo curo, lo cresco, capito? Quindi mi piace anche salvare gli animali se ho la necessità o se comunque sì, ho la possibilità, non la necessità, ho la necessità di farlo, se
0: di
3: li
0: farlo,
3: trovo, diciamo,
0: certo.
3: Esatto.
0: Ma è bellissimo che poi tutto ciò tu comunque lo documenti proprio sui tuoi social, quindi io veramente vi esatto. invito ad andare a vedere il profilo TikTok ma anche Instagram di Gabriele Gabriele Diamanti, perché voglio dire, è bellissimo vedere i cavalli piccolini che poi crescono e comunque sì, sì, sono bello, sempre bello. Lì, lui è sempre lì e comunque l'amore non è mai, non cessa mai e soprattutto, come dire, l'amore poi di tutti i tuoi ascoltatori che te lo fanno, te lo ricordano tutti i giorni e che poi si affezionano comunque all'animale vero e proprio. Immagino che tu avrai dei DM in cui ti chiederanno: ma come sta Kimi? Come
3: sì,
0: sta
3: sì,
0: il cavallo?
3: No, voglia, sì,
0: è un po' che non lo vedo, un po' che non lo sento, no?
1: Mi chiedono a me che ho la cagnolina, mi lo chiedono esatto. sempre, figurati a lui, sono glielo
0: perché
1: chiedono.
0: Poi diventa un po' il profilo del,
3: sì,
0: anche
3: sì,
0: del cavallo, dell'animale.
3: Esatto, esatto, proprio loro, quindi sì, mi chiedono Kimi come sta, il gatto come sta, il cane come sta, sì sì assolutamente.
0: Che beh, bellissimo questo acronimo di Kimi, perché ricordiamo che è anche un po' dedicato a
3: Kimi
0: Antonelli, il giovanissimo pilota di Formula 1 e quindi insomma,
3: infatti vedi, un invito a Kimi Antonelli a venire a montare Kimano.
0: Esatto.
1: Bravo.
0: Quindi se Kimi,
1: esatto.
0: salutiamolo.
1: E ci sta ascoltando, magari può raccogliere questo invito.
0: Esatto.
1: Andiamo un po' in musica perché sta arrivando JX, Vita, Morte e Miracoli. Morire.

0: A due passi dal cielo, non uno in più, 22 Simba qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 8:52, quindi stiamo per chiudere anche la seconda ora. Questo non voglio dirlo per aumentare l'ansia, magari che ci sta ascoltando, però per tenere insomma linea temporale coerente. Siamo sempre in compagnia di Gabriele Diamanti, che è un content creator famosissimo, che insomma che parla di pet, di cavalli sui suoi social, quindi insomma buongiorno,
1: sono sempre io.
0: E tra l'altro, Giovanni, io ho scoperto in questo momento, perché stavamo parlando nel backstage, che lui è nato il 3 marzo. Sì. Io sono nato il 3 marzo.
1: È assurda questa cosa,
2: incredibile. E tra poco comincerai pure a fare equitazione.
0: E io
2: questo allineamento di pianeti, questo allineamento di pianeti totalmente casuale.
0: Ah, perché io non ho mai incontrato una persona che fosse nata il 3 marzo, quindi averla conosciuta.
2: Quindi 3 marzo, esatto. Che segno siete? Scusatemi, ma io con i segni zodiacali sono veramente pessimo.
0: Pesci, siamo pesci.
2: Io sono acquario, quindi c'è anche...
0: No, infatti il pesci secondo me, non me ne vogliate, insomma, gli altri segni. Però abbiamo una sensibilità, secondo me abbiamo una sensibilità maggiore.
2: Molto pronunciata.
0: Sì, un pochino di più rispetto agli altri segni. Proprio io, vabbè, qualsiasi cosa che vedo mi si spezza il cuore, magari non so, scene sui social, non riesco a vedere magari video di animali che soffrono, non ce la faccio, devo scrollare, sennò proprio si sente il cuore che fa crack.
2: Beh, in questo caso non può capitare, anche perché comunque con Gabriele c'è tantissimo amore, come dicevamo appunto poco tempo fa, con i cavalli. Nei suoi confronti, come dire, dei suoi animali, o comunque di tutto ciò che passa comunque in convento da lui, è amato, curato, coccolato. E tra l'altro, vuoi raccontarci anche un po' cosa sta per succedere nella tua vita? Perché insomma stanno succedendo delle cose molto importanti, tra cui il tuo brand e soprattutto la pubblicazione. Mi sono fermato perché di una cosa. Puoi dirlo tu?
1: Lo spoiler è che dal 15
2: perdonami, non avevo capito non si potesse spoilerare, però mi sono fermato in tempo, il body language ha funzionato in questo caso, quindi diciamo quello che si può
1: il
2: dire
1: il 15
2: dai.
1: Niente, uscirà questa,
2: ok, quindi c'è una bella
1: progetto,
2: c'è un notizione bellissima per il 15 che non si può spoilerare, però c'è anche un'altra cosa che non si può spoilerare, neanche quella.
1: Quale?
2: Adesso come facciamo a dirci?
1: L'hai detto prima, esatto. Diciamo che quella uscirà a novembre, però anche di lì non ho fatto.
2: Anche lì non si può sapere nulla, quindi a microfoni spenti praticamente stavo per rovinare tutto.
1: Esatto, due progetti molto grandi.
2: Quindi mi raccomando, rimanete caldi sui suoi profili e insomma rimanete aggiornati, perché Gabriele ha tantissime cose da raccontare.
0: Il 15 comunque è arrivato, no? Praticamente è dopodomani, quindi
2: siamo alle porte.
1: Però è stato bravo, perché ha creato curiosità e è rimasto molto borderline.
2: Ho tirato il famoso freno a mano a 350 km orari e sono ancora vivo, sono uno di pochi che può ancora
1: raccontarlo. Non hanno visto le nostre facce in questo momento, tipo, oh, tanto.
2: Ho visto la paura nei suoi occhi, io praticamente ho fatto un backflip con la

0: siamo dire cosa no, quindi, insomma.
1: Sì, effettivamente è sempre molto borderline.
0: Si è creata la situazione un po'
2: così. Senti Gabriele, l'ultimo aspetto insomma che vogliamo analizzare dei cavalli è l'aspetto economico, no? Perché comunque mantenere un cavallo non è per niente facile.
3: No.
2: È molto dispendioso proprio come a livello economico, ma soprattutto anche c'è proprio un commercio, no? Anche,
3: assolutamente, sì.
2: Comprare un cavallo, cioè, che significa?
3: No, comprare un cavallo è un impegno, nel senso che infatti anche i miei, prima di comprare il mio primo cavallo, hanno voluto vedere per quanti anni io continuassi a fare equitazione, se era veramente uno sport che avrei portato avanti, perché comprare un cavallo e mettersi comunque una responsabilità sulle spalle,
0: quello è vero. Però adesso facciamo un passino indietro, cioè capiamo quanto costa un cavallo, di quanti anni, cioè raccontiamo un po' il contesto,
3: diciamo,
0: da cui comunque deriva poi un certo tipo di costo, ecco.
3: Sì, diciamo che vabbè, i prezzi variano molto. Cioè, nel senso, ci sono i cavalli giovani, i cavalli adulti, quindi i cavalli con meno o più esperienza, in base a quello cambia molto, diciamo, il prezzo.
0: Cioè anche i cavalli hanno un pedigree, per
3: intenderci. Sì, a voglia, okay. C'hanno genealogia, quindi guardi madre, padre, nonni che hanno fatto in passato con i curriculum a livello di gare, robe, sì, assolutamente, e in base a quello cambia anche il prezzo. Per esempio, perché...
2: Ma di che cifre stiamo parlando?
3: Diciamo
2: dai.
3: Che... Ad oggi le cifre si sono alzate molto negli ultimi anni, quindi capace che anche per comprare un poliedro di 3 o 4 anni già spendi magari 20.000 euro.
0: 20.000 euro?
3: Esatto.
0: Un poliedro di?
3: Magari 3 o 4 anni.
0: 3 o 4 anni.
3: Esatto, già, quindi parti con cifre veramente tanto elevate ormai.
0: Caspita.
3: E qua in Italia soprattutto è così, nel senso, è uno sport che qui in Italia purtroppo mai anche la vendita è tosta, perché si sono alzati veramente tanti i prezzi.
0: E poi ovviamente, per non parlare poi del mantenimento.
3: Il mantenimento, sì, esatto, pure lì c'è purtroppo tanto, tanto impegno.
0: Lo spazio che necessitano, ovviamente poi
3: lo
0: il cibo.
3: Lo spazio,
0: che
3: perché comunque ti devi andare a affidare in un vero e proprio posto, nel senso in un maneggio devi stare.
0: Certo.
3: E l'affitto lì, nel senso, costa tanto.
2: Per
0: non
2: anche
0: parlare,
2: l'affitto.
0: Esatto, dei trasferimenti per le gare.
3: I trasferimenti per le gare, esatto, devi pagare un trasporto. Vabbè, io poi mi sono comprato il mio, diciamo, furgoncino per proprio ammortizzare i costi, nel senso,
0: certo,
3: che se devi stare sempre a pagare autista, affittare il van, le cose.
2: Mamma mia.
3: Cioè non ce la puoi fare. Quindi diciamo che io con la mia famiglia siamo sempre riusciti a cercare di trovare una soluzione, nel senso, per, diciamo, agevolare un po' la parte delle spese, perché sennò è uno sport che tanti lasciano proprio perché poi diventa insostenibile.
2: E
0: dall'altra parte
2: non è facile,
0: no.
2: Insomma, anche chi lascia in questo caso lo possiamo capire.
3: No. Sì,
2: non
3: sì,
2: è
3: no,
2: facile,
3: no,
2: non
3: ma
2: è
3: infatti
2: facile.
3: È una cosa che mi dispiace, che si potrebbe fare tanto e si potrebbe veramente riuscire piano piano, diciamo, a portare questo sport un pochino più accessibile a tutti, perché è vero che è uno sport di nicchia, però si può tranquillamente, secondo me, lavorare per riuscire, diciamo, un po' a renderlo un pochino più fattibile a tutti.
4: E che tipo di consigli daresti su questo tema?
3: Sul riuscire, diciamo, a renderlo più fattibile a tutti?
4: Sì.
3: Ma semplicemente di intanto riuscire un pochino a... Perché ci sta sempre questa cosa di riuscire sempre un po' a lucrarci troppo sopra nelle cose, no? In generale, diciamo, un po' in tutto.
4: Cioè, dove si possono abbassare i costi? Sul mantenimento? Sul discorso allenamento?
3: Allora, sul mantenimento cavallo? Diciamo che è un po' più difficile, perché col fatto che si sono alzati i prezzi generali, quindi i costi della benzina, i costi comunque del truciolo, i costi del mangime, di conseguenza ovviamente è normale che le pensioni dei cavalli si alzano, perché le materie prime si sono alzate.
0: Certo.
2: Dipende
0: dal mercato,
3: certo,
0: medio, da quanto,
3: esatto,
0: si alza, da,
3: esatto,
0: purtroppo le guerre che ci sono in corso.
3: Bravissimo.
0: Insomma, purtroppo da tutte le cose brutte che accadono,
3: esatto,
0: nel mondo, poi incidono ovviamente sul dio denaro,
3: esatto,
0: che poi,
3: esatto,
0: si ripercuote.
3: Quindi
0: sul
3: quindi quello, diciamo, è una parte un pochino più difficile da abbassare. Però magari se uno riuscisse un pochino a tornare a fare più allevamento qua in Italia, ok, quindi comprare meno all'estero e riportare un po' anche, tipo come la nazionale di calcio, investire, diciamo, sul nostro mercato, no?
0: Assolutamente.
3: Sui nostri giovani, sui nostri cavalli giovani, capito?
4: Quindi significa anche investire sul territorio.
3: Esatto, esatto. Sì,
4: quali,
3: sì,
4: sono i tuoi prossimi appuntamenti?
3: Allora, io il prossimo appuntamento che avrò, importante,
4: in
3: molto,
4: che zona?
3: È Verona, Fiera Cavalli Verona, che è un evento veramente fantastico, è uno dei più grandi, diciamo.
2: Wow.
4: L'evento più importante d'Italia.
3: Esatto, esatto, Fiera Cavalli Verona, esatto. E sei mai stato?
4: Abbastanza volte.
3: Vedi. E allora conosce bene il settore, insomma. E quindi quello è il primo, diciamo, evento importante a cui, diciamo, sarò presente tra un paio di mesi, mese
2: bene,
3: e mezzo, insomma.
2: Bene, bene, bene.
3: Prima settimana di
2: poi,
3: novembre.
2: Purtroppo gli altri progetti non li possiamo spoilerare, però no, noi
3: però,
2: ti rinvitiamo,
3: esatto,
2: molto volentieri in radio.
3: Volentieri.
2: Quando li avrai annunciati.
0: L'ultima domanda per Gabriele ce l'avrei.
2: Sì.
0: Quanto si guadagna da una gara?
3: Ma quello dipende un po', diciamo, dal tipo di gara che fai. Nel senso, chi fa i gran premi, capace che se vince il gran premio, cavallo italiano, cavallo estero, poi cambia. Con il cavallo italiano prende di più, proprio perché vogliono agevolare il fatto del cavallo italiano. Bene. Cavallo estero prende meno, diciamo. Però dipende, capace che se vince un gran premio di una gara comunque già importante, capace che ti

0: porti a casa anche solo con il Gran Premio magari anche 3.000 euro.
1: Sì. Pensavo di più in realtà.
0: 3-4.000 euro. Sì. Poi in base sono anche i Gran Premi che prendi anche 30-40.000. Dipende, diciamo.
2: Se fai Piazza di Siena.
0: Se fai Piazza di Siena prendi tanto di più.
2: È un po' come
0: è informato, è informato.
2: Ma dici una cosa prima di lasciarci: quali sono gli enti che si occupano del mondo dell'equitazione? Così li ricordiamo.
0: Allora, Sport Equestri, Fise Sport Equestri, diciamo, è l'ente, diciamo, che gestisce e cerca di migliorare ogni giorno questa disciplina, questo sport, e di farlo conoscere a 360 gradi, e fa un lavoro fantastico, secondo me. Io collaboro molto spesso con loro, quindi sono, diciamo, ho la fortuna di stare in questo team e di lavorare in questo fantastico gruppo che è la Sport Equestri.
2: E questo per la parte, diciamo, più agonistica.
0: Esatto.
2: Per chi invece si vuole avvicinare a questo sport, ci sono altri enti?
0: Sì, che sono, perché io, diciamo, che occupo più la parte, diciamo, agonistica.
2: Vabbè,
0: quindi...
2: sono vari enti che sono sul territorio, bisogna dirlo a tutti i nostri ascoltatori. Giusto. Che aiutano anche gli allevatori, aiutano anche chi si vuole avvicinare a questo sport, che va ricordato che è uno sport che aiuta anche persone che hanno qualche piccolo problema.
0: Sì, sì, è vero, assolutamente.
2: Aiutano molto i ragazzi, i bambini e anche persone che hanno bisogno di rilassarsi.
0: Eh sì, è vero.
2: Va ricordato che una passeggiata a cavallo fa molto di più di un'ora in palestra, perché quando si scende da cavallo abbiamo scaricato tutto il nostro stress, indovinate su che cosa? Sul cavallo.
0: Certo, ovvio.
1: Ovvio, era ovvio, era
2: quindi
1: ovvio.
2: Possiamo dire, possiamo condividere questo messaggio per tutti: chiunque si avvicina al cavallo deve sapere che il cavallo lo fa salire sopra e lo porta, ma per lui è un onore, quindi il
0: certo.
2: cavallo va sempre sempre rispettato.
0: Sempre, certo. In ogni modo, esatto.
2: E comunque bisogna ricordarsi che non è una bicicletta, ma potremmo dire che è una bicicletta col cuore.
0: Con il cuore, esatto. Pensante, una bicicletta pensante con un cuore.
3: Beh, io che dire, dopo che il direttore ha detto queste parole sante, io non mi sento comunque di base, dopo che, anzi, questo appassionato, diciamo così, dopo che ha detto queste cose, io non mi sento di aggiungere altro,
2: non
3: vero
2: c'è
3: Chiara?
2: Direttore, c'è solo l'intruso. C'è solo...
1: Bene.
3: Inedito, non si può dire comunque chi ha parlato,
0: dire,
3: però un grandissimo appassionato, sicuramente qualcuno che...
0: No, no, molto formato, devo dire, molto sul pezzo, quindi mi ha fatto piacere un intervento così.
1: Gabriele, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, ti rinvitiamo presto, cioè tu non ci
0: provare. Molto volentieri, molto piacere, grazie a tutti. Un vero piacere.
3: E in bocca al lupo per tutto quello che sta arrivando.
0: Viva il lupo, viva il lupo. Vi terrò aggiornati.
3: Ciao Gabriele, grazie mille per essere passato qui da noi, da Rai Radio Tutta Italiana.
2: Ciao.

0: Parapluie di Rove, l'ho detto bene? Parapluie
1: sì,
0: Rove,
1: sì.
0: Qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono Giovanni Dadde insieme a
1: Chiara Cacciopoli.
0: Insieme fino alle dalle 7 fino alle ore 10. Quindi
1: esatto,
0: siamo ufficialmente entrati nell'ultima ora, Chiara.
1: Nell'ultima ora, infatti il tempo vola sempre quando poi siamo in diretta qui insieme. Stiamo aspettando la nostra seconda ospite per questa giornata, perché da tutte le rubriche che noi affronteremo, no, in tutte le varie puntate, abbiamo anche la rubrica dei podcast.
0: Assolutamente.
1: Giusto? Ok, perfetto. I podcast che si possono ascoltare, ricordiamolo, tramite la nostra applicazione, che è completamente gratuita, di Rai Play Sound. Io ho già finito almeno 3 podcast.
2: Mi è venuta un'idea.
1: Sì.
2: Potremmo fare un podcast sul mondo dell'equitazione, raccontando quanto è bello andare a cavallo.
1: Certo, perché no?
2: Magari poi richiamiamo il vostro ospite e ne parliamo.
1: Sì, esatto. Sì, se vuoi te lo richiamo anche adesso, Gabriele Santo sta andando via.
2: No,
1: richiamiamo.
2: Non lo disturbiamo. Cioè, però bisogna, forse possiamo chiamarlo per dirgli che ci sono anche altre cose che si possono fare nel mondo dell'equitazione, anche
0: vero,
2: turistiche, anche divertenti. Lo vogliamo chiamare?
0: Dai, lo chiamiamo.
1: Aspetta. Vai, Gabriele, vieni. Tanto è rimasto tutto prontissimo.
0: Metterei un piccolo gingolino veloce per l'entrata, però dai, adesso poi ce lo inventeremo.
1: Puoi farlo, puoi cantare chiaro.
0: Posso
1: tu?
0: Cantare io?
1: Sì, sai cantare?
0: Zan zan.
1: No,
0: tu sei intonato?
3: No. Eccomi, sono tornato.
0: Ecco, sono tornato.
1: Apparito. Eccolo Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
4: Ciao. Esperienze che possono essere turistiche, più diciamo avvicinabili anche a persone magari non proprio preparatissime, però
3: esatto. Okay. E vabbè, a parte che ci sono questi, diciamo, questi ranch anche qua in Italia, nel senso che organizzano proprio passeggiate per far avvicinare, diciamo, a questo mondo le persone anche che magari non sanno andare a cavallo o comunque sono alle prime armi, organizzano queste, diciamo, questi weekend, il sabato, la domenica, dove portano a fare queste escursioni con questi cavalli molto bravi che sono proprio adatti per poter avvicinarsi a questo mondo, e li portano, diciamo, in questi fantastici scenari come l'Abruzzo o comunque dove, ecco, in mezzo alle montagne, ruscelli, robe. Quindi è un mondo che in quel modo, secondo me, è ancora più romantico, diciamo, ecco.
1: Vedi, quindi, questa sì, è una bella esperienza. No, mi è fatto venire in mente una cosa, perché una mia amica adesso compirà gli anni 18 anni
3: per il compleanno,
1: chiesto,
3: è bellissimo.
1: Esatto, mi ha chiesto: guarda Chiara, io ti chiedo questo regalo, mi porti a fare la passeggiata con il cavallo? Ho fatto: Silvia, vabbè, te lo regalo, non so neanche dove portarla.
3: No, è quindi bellissimo. Guarda, in Abruzzo ne fanno veramente tante di escursioni di questo tipo.
1: Ok, sì, vedi,
2: sì. Sono in moltissime regioni, tutte le regioni d'Italia hanno centri di equitazione, hanno centri di equitazione turistica, sportiva, quindi in tutti i posti. Poi dobbiamo dire che ci sono dei posti particolari, senza che li magari si possono trovare anche su Instagram o altri
1: social.
3: Esatto.
2: Posti dove sono stati girati bellissimi film storici del mondo West,
3: esatto,
2: molto più vicino a quel mondo, dove potete andare a rivivere quelle situazioni.
1: Vedi, no,
3: ne citi uno, tipo un film storico?
2: Beh, il film è Bud Spencer.
3: Esatto, lo sapevo.
2: C'è la scena dove fanno la lotta con i mormoni, che è in una zona molto molto vicina qui a Roma, sta nel Lazio, si chiama i Monti Simbruini, il posto specifico si chiama Camposecco.
3: Bellissimo, okay. Bellissimo.
1: Quindi posso portarla lì.
2: In altre regioni,
3: molto belli.
2: Tutte le regioni,
3: certo,
2: hanno le film commission, quindi ci si può informare e sapere dove sono stati girati di film similari.
3: Esatto.
1: Vabbè, diciamo, io rimarrò nel Lazio con questo regalo che voglio fare alla mia amica.
3: Vabbè, parti dal Lazio, diciamo, poi
1: sì,
3: magari
1: sì,
3: ci allontaniamo.
1: Parto dal Lazio, poi
2: ci sono anche posti fuori dall'Italia dove si può andare.
3: Come no?
2: Siamo
3: tutti
2: italiani, possiamo dire che ci sono questa attività, perché è un'attività anche turistica, anche diciamo di rilassamento, che si può fare in moltissimi posti anche fuori dall'Italia.
3: Esatto,
2: nel Mediterraneo,
3: stavo, diciamo, proprio accennando prima, anche in Marocco. Io sto organizzando tipo questi viaggi in Marocco con la gente che mi segue, questo viaggio a Essaouira in particolare.
0: Wow, ma cavalli marocchini oppure proprio?
3: No, cavalli sì, proprio di là,
0: okay,
3: del anglo-arabi berberi.
0: Wow, che meraviglia.
3: E questi trekking lì in Marocco, quindi che passi sull'oceano, in mezzo ai boschi, diciamo, del Marocco, in mezzo al deserto.
1: Fai?
3: Adesso parto tra 2 settimane, faccio 28 settembre, 3 ottobre e 3 ottobre 7, sto 10 giorni in
1: circa
3: a Marocco.
1: Siamo in diretta, sennò saremmo venuti anche noi.
0: No, io altrimenti parlavo dell'allineamento con il 18° della tua amica, magari poteva cadere.
3: Vabbè, però ci sono molte date.
1: È un po' più ottobre inoltrato, infatti non so se magari è anche il tempo giusto per fare queste cose.
3: Ma diciamo che in Marocco il tempo è sempre molto...
1: No, io non la posso portare a Marocco adesso.
3: No, partiamo da qua, diciamo, poi magari in Marocco ci arriviamo
1: come
3: più là.
1: Prima capire, esatto. Anche perché io proprio non sono molto, cioè un po' di paura,
3: No, sue... no, ma ti passa, ho detto di affrontarla, poi una volta che sali ti passa, fidati. Mm-hmm.
0: Quindi è veramente un'attività worldwide, quindi comunque tutto intorno al mondo, e tu puoi farla con scenari incredibilmente, esatto, diversi, esatto. Quindi non solo nelle regioni italiane, ma veramente sì, ovunque sì. Tu vai, comunque è come dire, una disciplina molto, cioè, presente.
3: Sì, sì, ha voglia, il trekking. Bellissimo. È molto molto bello, sì, sì, sì.
0: E solitamente in quanti cavalli si esce? Cioè c'è un limite, c'è un...
3: Ma di base noi in Marocco quando partiamo siamo una quindicina, una ventina di cavalli.
0: Ah cavolo, quindi siete
3: sì,
0: tanti.
3: Sì, sì, siamo in tanti. No, è un'esperienza veramente bella. Cioè, io penso che la prima volta che ho fatto questo viaggio è stato aprile.
0: Ok.
3: E perché in realtà anch'io nel mondo del trekking, col fatto che ho sempre fatto agonismo, mi ci sono avvicinato, che è poco, un annetto quasi.
1: Ah, ok, recente.
3: Esatto, e il viaggio più bello della mia vita è stato.
0: Quindi hai rallentato un po', come dire, per vedere.
3: Sì,
0: anche
3: sì,
0: un po'...
3: anche per, esatto, vedere nuovi scenari, nel
0: certo.
3: Senso, no? Perché comunque
0: nuovi approcci anche all'animale.
3: La parte agonista è bella, però comunque è lì, cioè nel senso è dentro un campo, è dentro un contesto.
0: Rimane una bolla.
3: Esatto, e invece okay. Uscire da questo contesto e viversi il cavallo a 360 gradi è bellissimo.
0: Meraviglia.
1: Però non abbiamo chiesto a Gabriele la lezione più importante che hai imparato dai cavalli, dal tuo cavallo.
3: L'altruismo e l'essere, diciamo, generoso, neutrale, cioè nel senso dare amore senza, diciamo, pretese, nel senso dare sempre amore incondizionato. Cioè alla fine il cavallo ti dà veramente tutto senza chiederti niente in cambio.
0: E i valori che tu hai trasmesso al cavallo, secondo te?
3: Ma io in realtà pochi, cioè solamente la gentilezza e l'amore.
0: Amore, probabilmente.
3: Basta. Esatto, poi sono più i cavalli che danno valori a noi, secondo me.
0: Che bello.
1: Mi sa che sono d'accordo con
0: Gabriele. No, assolutamente, assolutamente.
1: Sì, perché gli animali sono molto meglio dell'uomo.
3: Assolutamente, sì, assolutamente, tutta la vita.
0: Più sinceri.
3: La
0: mia...
4: Anche delle donne.
1: Su questo no. Assolutamente.
0: Parola
1: no.
0: Di un appassionato.
1: No, su questo no, non sono d'accordo. Comunque.
0: Ero molto curioso comunque di sapere appunto come si sviluppano poi queste gite, nel senso che poi quindi una massa. Il quantitativo di cavalli dipende molto poi dal, anche immagino, dal numero di professionisti che seguono poi questa attività, no? Nel senso che quanti professionisti ci devono,
3: allora,
0: essere esperti con.
3: Allora, calcola che di base quando partiamo a fare questi trekking siamo sempre in 2-3.
0: Ok.
3: Esatto, 2-3 guide, diciamo.
0: Che è un numero già importante.
3: È un numero già importante, comunque sì, nel senso c'è un capo gruppo, un fine gruppo che chiude il gruppo e un centrale, diciamo, quindi sì, che comunque è tutto, diciamo, gestito a modo, sì.
0: Ok, e
3: sì.
0: Qual è la cosa che le persone commettono? Qual è l'errore più comune che le persone commettono durante queste gite?
3: Ma di base, allora, la cosa importante è quando uno va a iscriversi a fare queste cose è essere onesti, cioè nel senso dire il vero e proprio livello, diciamo, di esperienza a cavallo, perché ci sono dei trekking magari che sono un pochino più per esperti, per principianti, ci sono vari pacchetti, no? E a volte capita che magari tante persone per fare il trekking, quello magari d'esperto, che sicuramente è quello più bello, no?
1: Certo.
3: Però comunque bisogna sapere andare a cavallo.
0: Richiede comunque,
3: esatto,
0: un certo tipo di...
3: Esattamente. Esatto. Tanti mettono che sono esperti, però magari a cavallo si sono andati 2 volte.
1: Ah.
3: Quindi poi ti vai a incontrare con persone che in realtà poi a cavallo non hanno una gestione o non hanno comunque, diciamo, una gestione esperta a cavallo,
0: certo.
3: Quindi
0: certo.
3: Rischia poi che magari il cavallo non lo gestisce bene, si parte a galoppo, comunque anche un fatto di equilibrio, a cavallo è tanto equilibrio.
0: Sì.
3: Se non c'hai un po' di abitudine a cavallo fai difficoltà a galoppare, a trottare, a stare in equilibrio, a stare proprio in sella.
0: No, chiaro. E capita spesso questa cosa qui?
3: Non spesso, però capita.
0: I furbetti che vogliono fare,
3: esatto,
0: un po' i pro che non
3: sono.
0: Che poi
3: si rendono conto che hanno fatto una cavolata.
0: Esatto. No, più che altro lo fanno a loro discapito.
3: Esatto,
0: no?
3: È quello che non capiscono.
4: Ti consigliamo sempre di stringere bene
3: la sella.
4: E le gambe.
3: Esatto. Ma anche la sella, perché ecco, una cosa che succede spesso è che non stringono bene la sella e...
0: Ah, si ribaltano?
3: Esatto, sì.
0: Aia. Una cosa comune questa?
3: Gambe e sella vanno sempre strette.
0: Cavolo. Quindi mi raccomando, da casa, questi,
3: esatto,
0: sono i 2 insegnamenti che probabilmente i più,
3: esatto,
0: importanti, o tra i più importanti comunque di questa,
3: esatto,
0: di questa puntata.
1: Ok, andiamo anche un po' in musica, perché comunque, no, sulle nostre frequenze la buona musica non manca assolutamente
0: mai. Non manca mai.
1: Vero?
0: Assolutamente no. La vuoi dire tu?
1: No, sai che è talmente iconico che tanto si riconosce.
0: Vai.

0: Ancora. Achille Lauro, me ne frego, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:29. Noi purtroppo dobbiamo salutare il nostro ospite che ci ha accompagnato fino adesso, Gabriele Damanti. È stato veramente un piacere averti con noi in diretta, ti aspettiamo prestissimo, sì, torna.
1: Grazie Gabriele, veramente ci hai raccontato delle storie bellissime e ci hai veramente fatto passione, cioè ci hai avvicinato moltissimo a quello che è il mondo dell'equitazione.
2: Ed è quello il mio obiettivo, grazie. Quindi grazie a voi,
0: torna,
2: ci vediamo presto.
0: Vuoi ricordare al volissimo i tuoi account social, magari così con i nostri ascoltatori?
2: Ma in realtà mi chiamo
0: curiosi.
2: Gabriele Diamanti, quindi Gabriele due trattini bassi Diamanti.
0: Perfetto, li trovano tutti i social,
1: esatto,
0: ok. Tutti.
1: Sincero, fino alla fine.
2: Esatto,
1: quindi mi raccomando, seguitelo e andate veramente tutto a vedere veloce. Il suo profilo, perché è veramente tanto amore, tanti animali e veramente tanta, tanta passione.
2: Grazie mille, ciao,
0: grazie
2: a tutti.
0: Grazie a voi,
2: ciao,
0: buona giornata. Ciao, ciao,
1: ciao, grazie.
0: Allora, invece, con Giovanni noi andiamo avanti, perché l'ultima parte della nostra puntata di oggi, giovedì 10 settembre, analizziamo, diamo inizio a una nuova rubrica, la rubrica dei podcast.
1: Esatto.
0: E qui, ragazzi, abbiamo proprio un ospite d'eccezione. Io sono onorata di averla qui in studio, un volto Rai, lavora anche su Radio 2, ex Miss Italia, cioè, insomma, io proprio non saprei che altro dire. Manina Nazzaro, buongiorno.
3: Buongiorno, ragazzi, Manina. Buongiorno. La prima volta che torno, questa che è stata casa mia per tanti anni. Sì. Beh, insomma, la mattina italiana insomma, è cresciuta con me in
1: queste... È evocativa.
0: Ma infatti penso che tutti ti, cioè, la voce, anche se non ti avessi,
1: sì, infatti,
0: annunciata,
1: esatto.
0: Ti avrebbero capito,
3: sì,
0: da solo.
3: Insomma, per 3 anni abbiamo tenuto compagnia la, sì, mattina, e da qui è cominciata poi la mia esperienza, il mio ritorno in Rai dopo un periodo, insomma, in un'altra emittente radiofonica. Quindi buongiorno,
1: piacere
3: di vedervi, solo per voi.
1: Grazie.
3: Ho affrontato la prima volta dopo le ferie i parcheggi di Via Asiago, che sono un'esperienza che è giusto riprendere in modo graduale,
0: piano piano.
1: Step by step, come
3: step
1: si dice.
3: By step. E mi fa piacere che venga dopo l'influencer, insomma, il creator, il content creator sull'equitazione, per la serie A volte datti all'equitazione,
1: datti all'ippica, come
3: datti
1: si dice,
3: datti all'ippica, è la cosa migliore,
1: che torna sempre utile poi questo modo di,
3: certo,
1: dire,
3: certo, è un modo di dire. Però fortunatamente noi ci siamo dati ai podcast,
0: vero, è verissimo. Infatti Manila ha presentato il nuovo podcast che trovate appunto sull'applicazione di Rai Play Sound, fantastiche. E il progetto è meraviglioso. Ma da cosa nasce proprio tutto? Tutto il concept.
3: Da una mia passione, una passione chiaramente per la televisione che mi ha visto crescere. In qualche modo io sono cresciuta con il sabato sera, con gli show che non esistono più, ai miei ragazzi, mi
1: purtroppo
3: dispiace veramente per la nuova generazione che in realtà ha in mano degli strumenti preziosissimi che noi non avevamo, però dall'altro canto manca di una struttura dal punto di vista culturale molto importante, che poi in qualche modo la nostra televisione, la nostra Rai soprattutto, ci ha regalato e soprattutto ci ha lasciato come patrimonio. E la mia passione nei confronti di queste grandi showgirl, ma lo erano non soltanto sul palco ma anche fuori dal palco, in qualche modo è una passione che io ho portato avanti per anni con grande attenzione, grande stima, proprio grande grande affetto. E quando appunto ho avuto quell'idea di raccontare in maniera anche un po' divertente la loro storia, grazie all'ausilio di un giornalista, un amico, Roberto Alessi, questa idea l'ho raccontata al direttore Zinzilli, lui subito l'ha abbracciata veramente a 360 gradi, e anche questo attestato di stima è stato importantissimo per me, per poi creare un prodotto che a noi è piaciuto tanto, è piaciuto anche agli italiani, è piaciuto tra l'altro quest'estate è stato il compleanno di Lorella Cuccarini,
0: sì, sì,
3: e io ho pubblicato uno stralcio della sua storia e lei lo ha ricondiviso e mi ha ringraziato con un grande cuore. Quindi quando succede questo vuol dire che ok, hai fatto gol e va benissimo così,
0: hai centrato il segno,
3: sì.
0: Infatti ricordiamo che insomma il podcast si chiama Fantastiche e 6 puntate, se non mi
3: sono
0: sbaglio,
3: sono 6 puntate dedicate a Raffaella Carrà, ovviamente. Non potevamo cominciare a Raffaella,
1: si parte subito con lei,
3: si parte col botto,
1: col botto, esatto. Quindi
3: in
1: difficile.
3: Realtà noi dimostreremo che si pensa come Raffaella nessuna. In realtà tutte hanno un qualcosa che le altre non hanno,
1: di speciale.
3: Il fantastiche loro è davvero riferito al loro modo di essere, soprattutto l'empatia con cui si sono sempre poste nei confronti del pubblico. Cioè l'empatia di queste donne è unica. Quindi Raffaella Carrà, parliamo della Vanoni, signori, un'icona assoluta anche nella generazione Z.
0: Sì, è amatissima dai ragazzi giovani.
3: Ecco, racconteremo quanto in realtà, prendendo ad esempio la Vanoni, una caratteristica che unisce le fantastiche è la libertà, cioè anche il coraggio di essere libere. Parliamo di donne che hanno avuto il coraggio di essere libere e fare cose impensabili nel periodo in cui hanno vissuto, hanno lavorato. La Carrà è stata la prima, dall'ombelico a tutta una serie di atteggiamenti che in televisione non erano quasi neanche considerati. Lavanoni, la libertà di dire esattamente quello che pensa nello momento stesso anche con le telecamere accese, a volte eccessiva. Ricordiamo sempre l'aneddoto della canna che lei amava arrotolare.
1: Sì, stiamo giusto arrivando lì, ma ho aspettato quello, che lo dicessi,
3: cioè,
1: tu.
3: Quello è uno dei tante cose,
1: certo,
3: insomma.
1: Dei riti sono rimasti comunque.
3: Sì, sì, sì. Poi, insomma, Roberto è una persona incredibile perché ha avuto modo anche di frequentare queste persone. Quindi, attraverso i suoi ricordi, abbiamo avuto modo di raccontare delle cose inedite che non conoscevamo.
1: Sono dei viaggi comunque, veri e propri.
3: Bravo, Giovanni. Esattamente.
0: Ti ricordi uno, per esempio, di una presentatrice che insomma hai raccontato un episodio inedito?
3: Allora, un episodio inedito.
1: Se si può dire, cioè,
3: no, ma ci mancherebbe.
0: Non vogliamo spoilerare troppo.
3: Allora, intanto della Vanoni che sì. Condivideva il letto, insomma, con Gino Paoli insieme ad altre donne.
0: Ah.
3: E lei lo raccontava tranquillamente per dire io comunque lo volevo, e lo volevano anche le altre, e quindi vabbè, allora.
1: Abbiamo unito le forze.
3: Quindi tu pensa una frase, una dichiarazione del genere negli anni in cui si scatena questa polemica, questo scandalo dell'amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, da cui ricordiamo che nasce forse uno dei più grandi capolavori della musica italiana, ossia Senza Fine.
0: Sì, sì.
3: Quella passione che molte di loro raccontano, che ha una forza tale che però non permette di durare nel tempo, è una passione, come spesso accade, si brucia molto velocemente, e quindi questo è accaduto anche nel caso di Gino Paoli. Però un altro aneddoto molto simpatico è quando, per esempio, un'altra delle fantastiche di cui raccontiamo la storia è Antonella Clerici.
0: Sì.
3: Una donna che per esempio ha fatto un altro tipo di lotta, diciamo, quella della possibilità delle donne di ritornare a lavorare subito dopo aver avuto una gravidanza.
0: Certo.
3: Perché ricordiamo che lei comunque ha raccontato un'amarezza nel momento in cui è stata sostituita durante la gravidanza e poi non le è stato ridato subito il suo posto di lavoro.
1: Questo
3: è qualcosa che appartiene poi a tante donne in tanti ambiti di lavoro. E lei ha fatto una lotta estremamente educata ma molto corretta, tanto che questo le ha permesso di essere amata e legarsi ancora di più,
1: certo,
3: al pubblico italiano.
0: Giusto.
3: Non soltanto alle donne ma a tutte. Forse lei tra le tutte è quella più nazional popolare.
1: Ha sensibilizzato,
0: sì,
1: su un tema molto importante.
3: Molto importante. E un aneddoto particolare è che quando lei si è innamorata di questo compagno che adesso è insomma in Liguria, e tutte le donne erano estremamente invidiose perché lui era, diciamo, un partito molto molto molto
0: quotato.
3: Mm-hmm. Potete immaginare le motivazioni. e quando è accaduto invece è uscita fuori questa notizia, lei ha ricevuto anche tante critiche perché si pensava che quest'uomo così quotato sotto tanti punti di vista avrebbe preferito donne giovane, la tipica modella,
1: certo,
3: gambe lunghe,
1: i classici standard. Si legano ad altri.
3: E lei in questo ha dimostrato che invece queste sono cose che hanno il tempo che trovano e che invece sono altri.
1: Quindi,
3: i valori
0: che durano.
1: Ha rotto gli schemi, si può dire?
3: Tutti hanno rotto gli schemi, alcuni hanno rotto anche le scatole, come dice Lavanoni, come dice anche altri personaggi, e per esempio Ambra Angiolini, che forse quando sono stati pubblicati i nomi, qualcuno ha detto però per esempio non c'è Loretta Goggi, c'è Ambra Angiolini.
1: Immaginavo che ci fosse.
3: In realtà succede questo, che noi abbiamo fatto una scelta insieme alla direzione di nomi che possono essere nomi del passato e nomi estremamente attuali su cui riconoscersi, ma Ambra Angiolini è stata forse la prepista di un qualcosa, cioè di essere audioguidata. Audioguidata da Boncompagni, e soprattutto aver trascinato un numero inverosimile di teenager a seguirla. E quello che è accaduto non è la Rai, non è poi mai più accaduto, quindi le deve essere riconosciuto anche questo. E poi abbiamo Lorella Cuccarini,
0: un grande
3: dagli italiani,
1: l'immancabile.
3: Spiegheremo perché la più amata dagli italiani, partiremo dalla storia, dagli inizi e soprattutto l'incontro con Pippo Baudo avvenuto quando lei era davvero piccolissima insieme alla mamma, quando quelle cose sono proprio si può dire quasi destinate, cioè deve accadere. Okay. In qualche modo sì, è vero che le cose accadono perché devono accadere, ma a volte, come si dice da noi, la tigna può fare poi la differenza.
0: Sicuramente. Senti, una curiosità che ti volevo chiedere, perché comunque anche questo è il tuo mestiere, no? Lo fai tantissimo tempo, sì, e sei molto molto brava. Magari un consiglio che potresti dare, cioè da questo podcast, no? Può anche emergere un consiglio, un parere, una cosa che diresti a una ragazza giovane che vuole intraprendere questo tuo stesso lavoro, tipo guarda, lascia stare perché è un mestiere difficile, no, oppure...
3: Allora, intanto è un mestiere come tanti altri, ci sono degli alti e bassi e sicuramente...
1: Continui, immagino.
3: Io poi, se io racconto che tutto per me è iniziato nel 99 quando ho vinto Miss Italia, ma io nel 96 ho già partecipai a Miss Italia, arrivai tra le prime 12, era l'anno di Danny Mendez, infatti io con Danny, con cui sono molto molto amica, dissi proprio, salutiamo a Danny, detto Danny non era proprio l'anno delle bionde, diciamo, ho sbagliato anno, quindi scherzando, però in realtà tante mie colleghe di quell'anno in realtà hanno fatto altre scelte, io invece credevo fermamente in quel sogno, il sogno che mi raccontava mio nonno quando ero piccola, quindi ero proprio ero emotivamente legata alla corona dei Miss Italia, anche se poi in quel momento io studiavo medicina, quindi avevo in realtà altri obiettivi.
1: Mondi completamente distanti, anche qui c'è da sottolineare.
3: Completamente. Infatti io sono figlia di nessuno, sia nell'ambito medico che nell'ambito, cioè perché ho portato avanti degli esami, sia nell'ambito artistico, anche se sono Nazzaro, non sono parente dell'amatissimo indimenticabile Gianni Nazzaro.
0: Certo. Okay.
3: Mio fratello si chiama Gianni, c'è tutto un incrocio, però in realtà non sono figlia d'arte, ma ho un po' costruito tutto da sola, però la tigna di riprovarci nonostante la delusione, perché poi lì quando tu arrivi in finale c'è la delusione, c'è vabbè ora che faccio, ricomincio da capo,
1: quando sfiori con mano, no, quello che poteva essere,
3: ho ricominciato da capo, tre anni dopo ho deciso di ricominciare perché ci credevo, ero più pronta, più preparata, ero sia fisicamente che mentalmente, ero più sveglia, quindi la preparazione può fare la differenza. Però sicuramente diciamo la tigna, la determinazione. Alberto Sordi, quando mi mise la corona sulla testa,
0: Alberto Sordi mi
3: incoronò e mi disse: lei è una capa tosta, perché vide insomma il mio atteggiamento anche in passerella, ed è un po' quello che mi contraddistingue, il fatto di non mollare mai. Allora, questo tipo di
1: lavoro è un bel massaggio comunque anche per gli amici ascoltatori
3: perché,
1: a casa, quindi
3: intanto ragazzi, voi siete giovanissimi, lo sapete bene, di porta in faccia
1: ce ne sono, ce ne saranno.
3: Io tante volte ho ricominciato da zero, anche dopo le conduzioni su Rai 2, delle esperienze bellissime, poi ho ricominciato da 3-4 gradini più in basso, con grande energia, con grande empatia,
0: umiltà, anche, soprattutto,
3: e anche grande riconoscenza nell'occasione che mi è stata ridata e che non è scontata,
0: come
3: tutte le cose.
1: La cosa molto affascinante è che comunque è il carattere, soprattutto il fatto che nonostante tu abbia avuto delle grandi delusioni, hai avuto il coraggio di rituffarti, cioè dentro proprio con l'entusiasmo della prima volta, come se non conoscessi
3: l'entusiasmo,
1: dispiacere, no?
3: L'entusiasmo fa parte del mio carattere.
1: Quella è una cosa bellissima.
3: L'entusiasmo fa parte del mio carattere e questo è una cosa che io consiglio a tutti. Tanto bisogna essere entusiasti della vita che abbiamo e della fortuna che abbiamo ogni giorno. Adesso più di prima siamo consapevoli di quello che non abbiamo rispetto a tante altre.
1: Certo.
3: Quindi l'entusiasmo nei confronti di tutto quello che mi viene proposto, anche, ripeto, nelle cose più piccole. Io ho avuto la più grande delusione quando mi è stata tolta la conduzione di Rai 2, di Mezzogiorno in Famiglia, da un giorno all'altro, ed ero senza nulla. Quindi poi da lì l'incontro di alcune persone, nel caso mio specifico Federica Gentile, che, lo dico sempre, mi ha insegnato un mestiere, questo, e la radio, e mi ha portato per 10 anni in una grandissima emittente radiofonica per poi passare e ritornare a Mamma Rai, come si dice. Però l'ho sempre fatto con grande curiosità, perché questo è un mestiere che ti deve permettere di essere curioso sempre, perché ogni giorno si impara, ragazzi.
0: Io imparo
3: come voi, per quanto abbia 2-3 anni più di voi. Imparo
0: non si direbbe, sei bellissima, guarda.
1: Nostra coetanea, ecco. Veramente. Non
3: sì, è. Sì, sì, infatti 2-3 anni, Giovanni.
0: Però concordo anche io. Perché...
1: Rimaniamo lì, su quel dato lì.
0: No, Federica Gentile è una bellissima persona. Io ho avuto la possibilità di lavorarci insieme a Rai 2, a Playlist, il programma che fanno dedicato alla musica. Ovviamente è stata veramente una mentore, mi ha proprio accolto, e nel nostro settore, come tu ben saprai, non è scontata questa accoglienza.
3: No, soprattutto tra donne.
0: No,
3: soprattutto tra donne.
1: Esatto, lo stavo giusto dicendo.
3: Infatti io ogni volta che, per esempio, siccome io ho in qualche maniera ho vissuto questa particolarità, io ogni volta che vedo una ragazza brava e bella ho bisogno di dirglielo, ma ho bisogno perché sì, prima per me, perché è giusto comunque riconoscere. Io credo che quando tu riconosci il talento, la bravura nelle altre persone, in qualche modo vuol dire che l'acquisisci, in qualche modo l'acquisisci.
1: Stai rubando qualcosa.
3: Cioè, sto rubando qualcosa. E siccome non ho avuto tante donne nei miei confronti, così io ogni volta che vedo una donna brava e bella glielo dico: Chiara è una di queste, lei lo sa.
1: Pienamente d'accordo.
3: Chiara lo sa. La prima cosa che le ho detto: tu sei brava e sei bella.
0: No,
3: basta.
0: La scena è stata fantastica perché stavo su dal direttore, mi stavo facendo un po' uno shampoo, diciamo,
3: sì,
0: alcune cose che ho detto in conduzione, perché magari sono uso troppi inglesismi eccetera. Entra Vanila: no, ma Chiara guarda che è bravissima. Io sono rimasta indietro, non appena fatto.
3: Certo, poi si impara il mestiere, però
1: certo,
3: si impara facendolo, cioè nessuno nasce imparato.
0: No,
3: è
0: vero.
3: E la possibilità, ecco, la riconoscenza a chi ci dà la possibilità
0: di
3: poterlo praticare ogni giorno è da riconoscere,
1: di poterlo crescere, perché poi è un bambino.
0: Altro, sì, no, perché questo mestiere tu non è che puoi andare a scuola e lo impari, quindi lo impari sul campo, quindi l'esperienza fai e più.
3: E poi c'è una cosa: l'empatia, quella non te la insegna nessuna, quella non la impari facendola, quella o ce l'hai o non ce l'hai. E in questo tipo di mestiere, in particolare nella radio, dove l'immagine non è di il nostro aiuto, ausilio, e l'empatia fa tutto. Mm-mm. L'empatia fa tutto, e quindi quello è un talento, è come
1: il creare
3: bravo,
1: emozioni, no? In qualche modo.
3: Quello bravo a calcio può essere bravo, ma chi ha il piede speciale è speciale,
1: è
3: secondo me nella radio è l'empatia
1: la marcia in più,
3: non c'è bisogno di parlare appunto quello che appunto diceva giustamente il direttore, non c'è bisogno di utilizzare termini particolarmente
1: complicati, forbiti,
3: il linguaggio più è diretto e pulito e prima arriva, ma è l'empatia, la tua empatia, quello che hai dentro, quello che poi fa la differenza nel messaggio. Mm-mm. Quando arriva
0: è verissimo.
1: Parole sante.
0: Manila, ma perché non ci spoi, ecco, un inglesismo.
3: Vabbè, però ci sono,
0: ci racconti un po'.
3: Ci sono però dei termini che ormai sono assolutamente sono naturalizzati
1: dai
3: italiani, quindi va bene.
0: Però beh, usiamo un termine.
3: Allora,
0: usiamo
3: devi sapere che io ogni volta che utilizzo spoiler o iconico durante la trasmissione Radio 2 che riparte lunedì.
1: Abusato iconico peraltro.
3: Iconico abusato, automaticamente credete che sono i messaggi degli ascoltatori e basta con questo iconico. Però aiutatemi a trovare in questo momento un termine che renda la stessa idea con la stessa forza di iconico. Non è così semplice.
1: No, iconico è molto impattante, cioè arriva subito.
3: Quindi
0: ci devo pensare un attimo. Adesso sto cercando un sinonimo tra
3: iconico che sia così forte, così potente.
0: E fammici pensare un attimo. Intanto raccontaci tu i tuoi gusti musicali, perché sono stata molto curiosa.
3: Allora, io sono cresciuta con Madonna. Quindi tu immagina che io ho imparato l'inglese all'inizio alla One As Gana As Gana, e poi l'ho imparato con Madonna, perché mio papà mi comprava, ero proprio una patita così, questo affetto, amore proprio per Madonna.
1: Cosa ti ha colpito di Madonna?
3: La libertà. Allora, dovete sapere
1: quindi
3: che io
1: la parola chiave comunque di oggi è emancipazione.
3: Io sono, allora, chi mi segue sa che io durante la mia vita ho avuto modo anche di raccontare in TV alcuni passaggi. Mm-hmm. E anche alcuni passaggi della vita in cui ho cercato di scardinare dei tabù, senza entrare nei dettagli.
1: Sì.
3: Tabù che sono quasi tutti legati al mondo femminile.
0: Sì.
3: Noi donne ancora adesso portiamo dei grossi tabù rispetto agli uomini, questo è da riconoscere.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Diciamolo.
3: E senza entrare nei dettagli, esatto, di queste varie, insomma, tabù che ho raccontato.
1: Da buon intenditor.
3: Però alla donna non viene perdonato ciò che viene perdonato molto più semplicemente all'uomo, da lasciare un uomo, ricominciare un'altra relazione, tradirlo per aprire una relazione molto più importante che porta a un matrimonio. Sto parlando proprio del mio caso.
1: Certo.
3: Tranquillamente l'ho parlato nelle telecamere di Verissimo, quindi non è che sto raccontando cose inedite, lo sanno tutti.
1: È il caso che io rimanga qui o
3: no? Tranquillo.
1: No, perché mi sono sentito un po' di troppo.
0: Riposto tra 5 minuti.
1: Scusate, ho avuto questa sensazione.
3: Però effettivamente la libertà viene riconosciuta, viene perdonata meno
1: siamo
3: alle
1: più
3: donne.
1: Siamo giustificati noi su alcuni temi.
3: E quindi in Madonna, tornando appunto sui gusti musicali, Madonna le vengo riconosciuta questa, la forza di essere libera, esattamente quello che lei voleva essere, al di là dei pregiudizi, degli stereotipi e di quello che gli altri pensavano, e continua a farlo.
1: Lei rompe gli schemi in continuazione.
0: La potremmo, anni, sì, la potremmo definire esemplare, un sinonimo di pazze, di iconico, esemplare
3: anche, potrebbe, però non essere, è così impattante come iconico, dobbiamo ancora cercare di
1: iconico.
3: Iconico è tosto. E poi
1: smanettiamo.
0: No, mi veniva in mente, che ne so, tipo rappresentativo, iconico, rappresentativo.
1: Però iconico è perché arriva, non so,
3: arriva
1: questa,
3: forte, sì, iconico quando
1: questa,
3: qualcosa.
1: Questa,
0: allora, ai tuoi ai tuoi ascoltatori in radio dici: guarda, che però io non trovo un sinonimo.
3: Sì, infatti,
0: più
3: lo potremmo richiedere. Basta. E poi, per quanto riguarda invece musica italiana,
0: sì,
3: quasi tutta, però in particolare Biagio Antonacci. Okay. Ragazzi, sono un po' boomer. In
1: no, però guarda che Biagio Antonacci,
3: Zucchero,
1: in realtà è quell'artista che
3: Zucchero
1: ha colpito tutti.
0: Guarda, Zucchero ha fatto un feat recentissimo con Salmo.
3: Sì,
0: cioè, recentissimo.
3: Vabbè, sì, no, insomma, questa è la primavera.
0: Overdose d'amore, fantastica.
3: Sì,
0: fantastica.
3: Diciamo che Salmo ha fatto il feat con...
1: Esatto, diciamo che...
3: Diciamo il contrario.
1: L'ordine cronologico è più corretto.
3: Sì, però Salmo, ecco, è uno dei cantanti che più amo, mi piace, ha una cifra stupenda. Fabri Fibra, cioè,
0: ci sono
3: delle cose che in realtà devono essere riconosciute, una bravura, così come Geolier, che non è il mio genere, però a Geolier viene riconosciuta quell'empatia di cui parlavamo prima.
1: È vero,
3: prima.
1: Ci tengo anche a dire che comunque Salmo dal vivo è veramente impressionante, è uno degli artisti migliori, tant'è che ha vinto un premio, adesso purtroppo di cui non ricordo il nome, però live lui è veramente
3: vero.
1: Veritiero, cioè tu quello che senti su altre piattaforme, comunque online, musicali, dal vivo esattamente quello
3: noi
1: che
3: noi abbiamo veramente
1: fruisci.
3: dei grandissimi per esempio Jovanotti, cioè, in realtà me la musica italiana
0: sì,
3: no, Jovanotti, lo stesso Alfa,
1: una grande varietà, una grande diversità
0: tra tutti questi io ti metto Jack La Furia
3: che è un po' però che non esce con qualcosa di nuovo.
0: No, è vero,
1: Jake più sul
0: però,
1: mondo radiofonico, più sul
0: però,
1: mondo televisivo,
0: no, ma funziona sempre,
3: però
0: funziona
3: su Roller Coaster non so cosa metterai. Su Roller Coaster
0: Bandita
3: va bene.
1: Perfetto. Uno dei più grandi rapper di sempre, Jake La Furia, ci tengo a specificarlo. Un precursore.

0: Secondo me è sempre un grande classico comunque Jack La Furia. Io lo difendo, mi piace.
1: A me piace moltissimo Jake.
0: È anche un po' vecchiotta, è il 2018 questa canzone.
2: Beh, certo. Però è un po' che non tira fuori delle cose nuove, però è vero che tira fuori dei talenti. X Factor, lui è uno dei giudici più fantastici.
1: Simpatico, eclettico, poi, preso
2: ragazzi,
1: bene.
2: Hai ragione Giovanni nel dire che forse uno dei più grandi rapper, è comunque un grande autore anche musicale.
1: Un grande, io poi se posso spezzare una lancia a favore dei Club Dogo, non dimentichiamoci che l'anno scorso hanno fatto una scalata incredibile, anche perché sono tornati dopo tantissimi anni comunque di separazione, quindi lui, Don Joe, Jake La Furia e poi tutta la Dogo Gang, quindi Marrakesh, tutti loro, e hanno fatto 10 sold out al Forum d'Assago e un San Siro con 80.000 persone, quindi hanno fatto veramente una cosa incredibile.
2: Questo perché in realtà voi, la vostra generazione, sta recuperando tantissimo, tanto l'avrete avuto modo di raccontarlo, questo recupero dei vinili, questo recupero delle cassette, musicassette. La generazione Z ha proprio voglia di recuperare quello che
1: voglia
2: è patrimonio,
0: il
2: patrimonio. Io ogni volta che qui, specialmente a Tutta Italiana, avevamo ospiti dei ragazzi giovanissimi, dei cantanti giovanissimi, tutte le volte loro, qual è il cantante a cui ti ispiri? Lucio Dalla, Cocciante, cioè non
1: i giganti,
2: giganti, cioè quelli hanno fatto la storia della nostra musica.
0: Guarda, essendo anche generazione Z, lo dico tranquillamente, si sta tornando tantissimo, i punti di riferimento sono sempre quelli, no? Il grande cantautorato italiano. Abbiamo gli ultimi 5 minuti e allora che preferisci, ci racconti un po' di Fantastiche Stagione 2?
2: Fantastiche Stagione 2 la stiamo preparando. L'unico nome che sicuramente possiamo dirvi che sarà inserito è Loretta Goggi, ma perché è stato proprio richiesto a furor di popolo, che non è stata, appunto, come dicevo all'inizio, non è che è stata scartata perché non ci piaceva,
0: no, certo,
2: ma per dare un giusto equilibrio tra i nomi, perché comunque non potevamo fare una stagione 1 di questi super giganti intoccabili su Loretta Goggi, insomma c'è da raccontare tantissimo, però insomma vorremmo mettere un po' di pepe anche con dei personaggi un po' più di rottura, un po' più di

0: Potrei
1: potrei raccontarvi io gli aneddoti della mia vita, vi assicuro che sarebbero molto divertenti. A volte dico sempre, se io andassi in televisione a raccontare veramente gli aneddoti della mia vita, sarebbe boom boom boom.
0: Ma in 5 minuti ce la faresti?
1: Sì, qualcuno andrebbe in galera, però va bene.
0: Salterebbero delle
1: denunce, diffamazioni.
0: Che tra l'altro volevo anche chiedere, quanto durano queste puntate del tuo podcast?
1: 20 minuti.
0: Ah, cavolo,
1: una ventina di minuti, una chiacchiera molto molto simpatica.
0: Molto snella, però insomma, che affronta temi comunque importanti, quindi di persone importanti che hanno fatto cose enormi, quindi 20 minuti insomma
1: abbiamo tirato fuori davvero la storia del nostro paese attraverso la storia di queste grandi showgirl fantastiche, ecco, attraverso le fantasie, sì, perché proprio attraverso la televisione, attraverso la nostra Rai, attraverso la musica, in realtà raccontiamo il paese, è la verità.
0: Le origini,
2: ma proprio
0: storia.
2: Una puntata che magari si è sentita anche più tu rappresentata da uno specifico profilo di una donna, di una fantastica in questo caso.
1: Assolutamente, forse forse quella della Vanoni, non perché mi voglia paragonare a lei in nulla,
2: no,
1: però nella faccia tosta, nella faccia tosta, sì, che ho imparato a gestire con diplomazia negli anni. Quando io vinsi Miss Italia, uno dei primi giorni diventata Miss Italia, ero proprio Miss Antipatia, perché comunque c'era la gente che si permetteva di fare cose senza chiedere il permesso, e io ero disabituato, ero comunque una ragazza che veniva da una città, il mondo da televisione non sapevo neanche come fosse fatto, per me era tutto nuovo.
0: Quanti anni avevi?
1: 20 anni.
0: 20 anni, cioè, giovanissimo.
1: Però i 20 anni miei non sono i 20 anni di adesso. I 20 anni quando io ho vinto Miss Italia nel 99, ragazzi, erano veramente i 10 anni vostri, in questo, cioè, certo, come paragone, ero veramente una bambina, non avevamo neanche il telefonino, non c'erano i social, non c'era niente.
0: Una grande ingenuità anche.
1: Fortunatamente non c'erano i social.
0: Esatto.
1: E questo, da questo punto di vista,
2: abbiamo capito tanto.
0: Vediamo un cerchio poi, perché alla fine si parla sempre di quello.
1: Sì, fortunatamente. Però negli anni ho imparato a dire sempre la mia, però con diplomazia, e quindi
2: con
1: questa
2: garbo.
1: Cosa arriva.
0: Hai sviluppato un metodo zen.
1: L'ho edulcorata, come si dice.
2: E io intanto non ce la faccio, non so, perché magari
1: imparerai.
2: Magari vedo anche delle situazioni un po' maschiliste, io non ce la faccio, io dico quello che penso, io proprio no, su questo non
1: vabbè,
0: questa è tosta, la Chiara spara senza
1: però
0: filtri.
1: Questa cosa qui non perderla, perché poi è una caratteristica appunto che ti contraddistingue e che ti viene riconosciuta, e che ti assicuro, se c'è qualcuno che non lo apprezza, ce ne saranno molti altri che lo faranno, quindi quando
2: speriamo.
1: C'è qualcuno che non vi apprezza, lo dico a me, lo dico sempre spesso alle tante ragazze che mi scrivono sui social, quando c'è qualcuno che non vi apprezza, sappiate, quel qualcuno non è nessuno per voi, e non sarà mai interessato alla vostra felicità, ma chi vi apprezza è gente che invece che vi conosce, quindi è molto più, il nostro focus deve essere verso quel tipo di persona, non disperdiamo energie inutilmente.
2: Hai ragione.
1: Cioè, facciamo tante cose durante il giorno
0: e ogni tanto
2: è molto
0: sono
2: bello,
0: come te.
2: Esatto, è molto bello questo tuo insegnamento,
1: sì.
2: Ci lasci così, è
0: esatto.
2: Fantastico.
0: Dulcis in fundo.
2: Dulcis in fondo, chiudiamo la puntata in questo modo. Ricordiamo al volissimo Fantastico, il podcast dove possiamo ascoltare.
1: Sì, Rai Play Sound, piattaforma di Rai Play Sound, originali, e divertitevi, perché davvero è una chiacchierata super veloce, però molto molto curiosa.
2: Molto
1: però,
2: molto curiosa.
0: E tanta
2: benissimo.
0: Cultura, diciamolo.
1: Certo, assolutamente. Grazie a voi, ragazzi.
2: No, aspetta, rimani un attimo con noi, perché adesso facciamo partire la sigletta che proprio indica che il tempo a nostra disposizione per questa puntata di oggi è conclusa. Giovanni, grazie infinito. Sempre di tutto,
0: grazie
2: la
0: a te,
2: nostra spalleggiamo sempre.
0: È sempre bello passare la mattinata insieme a te e conoscere queste persone meravigliose.
1: Grazie.
0: Che ci raccontano un sacco di storie.
2: Esatto,
0: molto
2: anche domani tanti altri ospiti. Ringraziamo Manina Lazzaro che è passata. Non ripassa quando
1: scherzi,
2: vuoi, quando fai faccio una chiacchierata.
0: Tanto Manina, sei di casa, l'indirizzo lo conosci.
1: L'indirizzo lo conosco. Grazie, ragazzi, e complimenti.
2: Grazie a te. Noi vi diamo appuntamento a domani, mattina tutta italiana. Ricorda l'orario, ovviamente, Giovanni.
0: Tutte le mattine dalle 7 alle ore 10.
1: Alle 7.
2: Ci svegliamo.
1: Presto.
0: Ci svegliamo insieme agli uccellini.
1: Ci svegliamo insieme.
0: Andiamo a dormire che è buio, ci alziamo col buio.
2: Una parentesi orrenda.
0: Siamo gente della notte, insomma, come una canzone meravigliosa.
2: Ciao ragazzi, grazie
0: mille
2: e a domani. Buon giovedì a tutti. Ciao.

Previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

Show.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge.

da. Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

0: io ho fatto quest'ora di yoga ed ero beata.
1: Beata.
0: Poi ho preso la macchina per venirti a prendere questi 7 minuti. Questa città è impossibile, hanno iniziato a strombazzare. Tre, non ti puoi fermare qua.
1: Però tu stavi in doppia fila davanti ai cassonetti. Cioè io adesso se dico la tua targa, capito? Ti arriva una multa e ti levano 2 punti. Insomma,
0: vabbè, la prossima volta vieni a piedi.

0: Da dove viene la rabbia e perché ogni tanto ne abbiamo bisogno per affrontare la nostra vita? Secondo Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, ci arrabbiamo perché formuliamo dei giudizi sugli altri.
1: Non perché gli altri formano dei giudizi su di noi, no.
0: Pure.
2: Nessuno mi può giudicare, nemmeno.
0: La logica del capro espiatorio è millenaria. Il nemico sul quale riversare i mali del mondo è le nostre responsabilità perché facciamo fatica ad ammettere di aver sbagliato. In genere ci arrabbiamo e diamo la colpa agli altri, quindi il vicino di casa, l'amico, il coniuge, il marito, l'estraneo, il migrante, il capo, il medico, l'insegnante,
1: il collega,
0: l'Europa, Luca. È troppo difficile riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti, i nostri lati oscuri.
1: Il lato oscuro della forza.
0: Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te, ma arriviamo al titolo un po' irriverente di questa puntata. Perché i nemici sono i nostri più grandi maestri? Io li ho soprannominati con una crasi forse non troppo elegante, i maestronzi.
1: Ma è bellissima invece.
0: Sì, coloro che facendoti arrabbiare o attivandoti un trigger ti insegnano
1: trigger?
0: Qualcosa di te.
1: Ti innescano.
0: Sì, ti pigiano, ti fanno innescano. Scattare.
1: Ok, usiamo innescano. Quindi cosa fare
0: se qualcuno
1: ti innesca?
0: Ci triggera?
3: E l'importante è che tu non te la prenda con la persona che ti ha fatto arrabbiare. Prendersela significa in realtà dare la tua energia e darla.
4: Però comunque la cosa va fatta capire.
3: All'altra persona?
4: Mi hai ferito, non dovevi comportarti così. No.
3: No. Come?
5: Sei tu che hai bisogno di capire qualcosa.
3: Esatto, è proprio quello. È ribaltare la realtà, ribaltare la visione. Cioè noi siamo convinti che un evento sia causa che ti scatena l'emozione. In realtà le emozioni non hanno una causa, ma hanno un fine. Che vuol dire? Vuol dire che quando arriva a te un'emozione deve parlare a te, sta parlando a te. L'altra persona è un mezzo, come appunto l'ha chiamato Federica, può essere un maestronzo, cioè un maestro che arriva lì ad attivarti proprio la tua ferita in modo tale che tu la possa guardare e quindi guarire. Quindi l'altra persona si fa da specchio per cercare di farti arrivare quella informazione. La può soltanto manifestare attraverso l'attivazione della tua rabbia.
0: Come scrive la psichiatra Gosio in Nemici miei...
1: Quella di prima?
0: Sì, quella di sempre.
1: Ok.
0: Sovente in ciò che pensiamo degli altri c'è qualcosa di quello che non si può o non si vuole pensare di sé.
1: Non ho capito. Quello che pensiamo degli altri e gli altri pensano di noi, c'è qualcosa che noi non vogliamo pensare di noi.
0: E così ci arrabbiamo con gli altri e li giudichiamo.
1: Non è chiaro, ma mi adeguo.
3: Il giudizio e la rabbia sono... culo e camicia, si può dire in sanscrito. Perché è il giudizio che crea la rabbia e la rabbia che crea il giudizio. Cos'è il giudizio? È qualche cosa che tu vedi nell'altro che non ti permetti o che non vedi di te. Se c'è qualcun altro che ti attiva la rabbia è probabilmente perché lui si permette di fare o di essere in un certo modo che tu non ti permetti, oppure ti fa vedere all'esterno qualche cosa che tu non vedi di te.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni mi informano non solo su cosa provo, ma su come guardo. E che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
1: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
1: Meglio.
6: Per questo, quindi sfogatevi, che è il modo migliore per godersi l'esperienza.
1: Hai paura?
7: Sì.
1: Ma di cosa?
7: Ma non lo so, di tutto.
0: Mentre Luca e io, dentro l'Hunger Games, brighiamo delle questioni burocratiche, 5 giovani entrano nella stanza della madre dei 7 vizi capitali. Sembra tutto normale, ma mentre noi firmiamo i documenti io comincio a sentire qualche tensione.
6: Se no vi faccio iniziare allo scarico di responsabilità.
1: Dai, proviamo.
7: Non è che lancio una cosa e mi prendo.
1: Ma no, sei tranquillo.
7: sono preoccupatissimo.
8: Sì? Non avevi capito la gravità della cosa?
9: No, è che ho paura che lui mi faccia male, che magari lanciando qualcosa
8: mi prenda. No, non ti preoccupare, vi do tutte le protezioni.
9: Che sei un po' goffo.
1: Ah, sono goffo? Va bene, ok. Voi entriamo là dentro e me lo rimisci.
0: Devo dire, l'accoglienza è ottima, Davide ci spiega tutto, ma il sottofondo resta per me un pelino inquietante, anche se qui si può stare tranquilli perché c'è tutta gente pacifica, i pazzi sono fuori.
1: Sì, è molto più sicuro qua che una lite al semaforo.
8: I violenti non vengono a pagare per spaccare gli oggetti, quindi quelli le spaccano in strada, diciamo, tendenzialmente.
1: Insomma, ci sono due stanze. In una si sentono i colpi e la stanno distruggendo, l'altra invece la stanno preparando per noi.
9: Ma io ho paura, ma perché?
8: Nessuno si è mai fatto male seriamente.
9: Però non seriamente, sì.
8: Il massimo che ho visto è qualche tagliettino sulle mani.
9: Io non lo voglio, il tagliettino sulle mani. Dai, allora. Distrutti, senti com'è. Assimate. Siete maggiorenni?
10: Le due sì.
9: E io e lui sì. Ok. Ma non siete di Roma?
11: No.
12: Non si entra.
11: Bologna e Ferrara.
9: Ferrara. Cioè siete venuti apposta dall'Emilia Romagna per fare questo?
10: Sì.
0: Io sono terrorizzata dal fatto che Luca per sbaglio mi possa colpire, però non ce la faccio, non è l'esperienza per me, quindi esco dopo nemmeno un minuto, mentre Luca resta e se la prende contro un vecchio forno.
1: Però era un forno a microonde.
9: Oh. E beh, Lu, come stai? Come stai?
1: Stanco
9: anche
1: però.
9: Tu?
1: È molto stancante, devo dire.
5: Ti sei fatto male, Luca? Stai sanguinando?
1: Anzi.
5: Oh mio Dio.
1: Mi sono fatto male. Sono molto contento. Grazie ragazzi.
8: Grazie a
1: ciao,
8: voi.
1: E grazie.
8: Alla prossima.
1: Ciao.
8: Buona serata.
1: Ciao.
13: Ognuno di noi ha dei semi nella nostra coscienza di rabbia, di odio, di avversione, ma anche di amore, di saggezza, che sono come dei semi depositati. Quando i semi, per esempio della rabbia, vengono a maturazione, diventano come una pianta che genera frutti, che generano semi, e questi semi ricadono sulla terra e quindi riproducono la rabbia e in qualche modo la moltiplicano. Il che vuol dire che ogni volta che manifestiamo la rabbia, cioè che la rabbia viene a livello della coscienza, gettiamo semi di rabbia e quindi creiamo occasioni per ulteriori manifestazioni della rabbia. Quindi andare in un anger room e tirare fuori la rabbia sul momento può essere di beneficio, può sembrare di beneficio perché ho scaricato la rabbia, ma avendo espresso la rabbia, ho tirato fuori la rabbia, ho piantato semi e quindi rincisto la rabbia. Un mio amico dice è come i brufoli, se spremi il brufolo, che schifo, ma è esattamente questa la reazione, che schifo, è pus. Una volta che esce il pus va a infettare altri pori, quindi ogni volta che manifesti la rabbia generi ulteriori occasioni purulente di rabbia. Quindi personalmente non sono, con grande rispetto per le attività delle altre persone, però personalmente non lo raccomando perché va a alimentare i semi della rabbia piuttosto che disincentivarli.
0: L'idea per cui dare sfogo alla rabbia faccia bene alla salute, il famoso meglio fuori che dentro, esiste dal Medioevo. 4 secoli più tardi, un pamphlet sulla peste riportava la storia di un dottore che aveva curato un paziente affetto da uno stato di estrema debolezza. La soluzione era stata sedersi accanto al suo letto e ricordargli in continuazione i torti subiti in passato.
1: Cioè, lui si è seduto vicino al letto e gli ha detto: ah, quando eri piccolo ti hanno rubato tutte le biglie rosse. E quello: oddio, è vero. Ah, tuo cugino poi ti ha bucato il pallone. Ah, e poi quel tuo amico ti ha rubato la ragazza. Ah, tutto così. E quello lì. Ma pensate.
0: Noi pensiamo che siano gli altri a ferirci, ma gli altri non hanno questo potere. Le ferite noi le abbiamo già, loro ci mettono solo il sale. Certo brucia, ma quando gli altri ci fanno arrabbiare dobbiamo ringraziarli perché ci stanno aiutando a disinfettarci.
13: Ma il sentimento moltissime volte passa da un ponte cognitivo, cioè io penso di essere arrabbiato per quello che c'è là fuori, ma molte volte io sono arrabbiato per quello che penso che c'è là fuori. E sta piccola parola fa una differenza mostruosa. Buddha dice la realtà, la vita in alcuni momenti ci fa arrivare un dolore come una freccia che si conficca nella nostra carne, e quella è la realtà che ci colpisce, no? La morte di un caro, dei problemi oggettivi, un terremoto, non avere da mangiare, cose concrete. Poi però noi aggiungiamo ci tiriamo da soli una seconda freccia, che è quella della sofferenza, perché è un modo di rapportarci a quella prima freccia. Invece semplicemente di trovare il modo di tirarla via, di cercare di evitare un'altra volta, di curare la ferita, noi iniziamo a rimuginare, iniziamo a portare tutta una serie di interpretazioni, di sguardi su questa prima freccia, e a quel punto inizia a montare una sofferenza che però è prodotta da noi, da come stiamo guardando, da come ci stiamo rapportando alla realtà.
7: In italiano potremmo fare la differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile, perché la vita ci porta a eventi dolorosi. La sofferenza è in più, è un extra. La sofferenza è la seconda freccia, è quello che aggiungiamo noi.
0: Perché ce la tiriamo?
7: È una domanda fondamentale questa. Perché ce la tiriamo? Ci illudiamo di avere un ego separato. L'insegnamento del Buddha è che siamo in verità interrelati, interconnessi, interdipendenti. Non siamo separati dagli altri, non siamo separati dalla realtà. Invece la pratica Zen ci insegna a farci sorprendere, a essere aperti, disponibili a incontrare la realtà del momento presente.
3: La rabbia va a pungere dove tu hai una ferita aperta. Se a me vieni da me e mi dici: guarda, sei proprio una disonesta, non mi interessa, cioè non mi attiva niente, non mi tocca, non ce l'ho, io sta ferita proprio non ce l'ho. Se tu vieni da me e mi dici: secondo me però sei un po' stupida, sai, non ne sai bene le cose, per carità, allora lì mi avvampo, mi arrabbio, ok? E magari reagisco contro la persona. Ma perché? Perché quella ferita a me mi appartiene.
0: Ma dunque sono gli altri che ci fanno arrabbiare?
3: No! Non sono gli altri che ci fanno arrabbiare. Gli altri ci danno l'occasione per, appunto, vedere che cosa si attiva in noi. Ma è la mia ferita, come dicevamo prima, che mi fa accendere. Poi, una volta che l'altro ti ha fatto arrabbiare, è colpa sua. E quindi tu subito prendi questa grande energia che si sta attivando in te e ti stai prendendo questa energia, la stai portando verso l'esterno, ti stai depauperando quando porti la colpa verso l'esterno. Noi parliamo sempre di responsabilità, cioè di capacità di dare risposta. Le emozioni sono la nostra capacità di dare risposta agli eventi.
0: Non sbagliava l'esperto di comunicazione
1: Paul Watzlawick
0: ad annoverare il mancato riconoscimento del ruolo di artefice degli accadimenti della propria vita fra le più collaudate e infallibili strategie per rendersi infelici.
1: Siamo noi che ci boicottiamo.
3: Quindi i passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio e quindi reagisci e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona ha lo stesso livello di consapevolezza, rifà la stessa cosa e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro. un livello di coscienza un pelino più consapevole, non voglio dire alto, basso, eccetera, è: arriva la persona, mi offende, io sento questa attivazione, so che è roba mia, sto lì, la capacità di restare, sostare meglio, cioè la capacità di fermarsi.
10: Anche in doppia fila?
3: Anche in doppia fila,
10: come nel mio caso prima.
11: Così crei rabbia, così attiri, esatto. E quindi si fa un'onda di consapevolezza per,
3: esatto,
11: tutta Roma.
3: Perché la rabbia, a me piace dire, la rabbia fa brillare, nel senso di deflagrare oppure sbrilluccicare chi sei. Tu, la scelta è tua. Nella tua emozione, la senti, la decodifichi, gli dai anche un nome, senti che è rabbia, la senti nel corpo, stai lì e sai qual è la funzione ultima delle emozioni, soprattutto della rabbia? Che brucia i processi della mente che la mettono in atto.
10: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
11: C'hai dei capelli.
7: Noi siamo come un campo minato, ognuno di noi ha dei puntum dolens, ha dei punti che se toccati ci fanno esplodere.
12: Fastidio, etimologia della parola fastidio è fa tedio, cioè tu da lì tu perdi energia da quel fastidio. Quindi quando arriva qualcuno che ti dà fastidio, ti sta aiutando a recuperare l'energia, ti dice guarda che la falla è qua e tu da qui perdi potere, eh? Ok, quindi il prepotente, senti, il prepotente è chi può più degli altri, che oggi è stato trasformato in soverchiatore, ma l'etimologia della parola prepotente vuol dire avere potenza, quindi credere nel tuo potere. E chi ha più potere di tutti qui? Il bambino, perché ha il potere creativo, c'ha l'immaginazione, poi arriva l'adulto con le regole, gliele ammazza tutte, con la norma lo fa diventare persona normale.
14: Il giudizio, se un generale.
15: Però è importantissimo questo.
14: Cioè, il giudizio trasforma il giusto, diciamo così. Quindi anche il giusto è qualcosa di molto mutevole.
15: È mutevole, sdrucciolevole.
14: Parametrico.
15: Infatti, e questo è il problema.
14: Magari tu ragioni col giudizio di tua madre, o di tuo fidanzato, o di tuo padre.
10: Ma è quello di tua nonna.
14: Sì.
15: Esatto.
14: E quindi se fermi più.
15: È un tema molto molto importante. Con una battuta potremmo dire che il giudizio è il braccio armato della rabbia, cioè è comunque ciò che la alimenta, che la rinforza, che la legittima. Però noi dobbiamo capire cos'è giusto, proprio perché noi siamo arrabbiati perché sentiamo che sta succedendo qualcosa di ingiusto. Quindi ogni volta che siamo arrabbiati noi stiamo sentendo qualcosa di ingiusto. Dobbiamo iniziare a capire, non tutte le volte che senti qualcosa di ingiusto sta veramente accadendo qualcosa di ingiusto, e devi trovare dei modi per penetrare lì i tuoi errori di sguardo e le tue contrazioni di bisogni, pulsioni profonde. È un lavoro importante. Noi ci arrabbiamo contro gli eventi, ci arrabbiamo contro l'altro e certe volte ci arrabbiamo contro noi stessi. Tutte queste forme non ci stanno aiutando a trasformare e quindi anche a salvarci.
0: E poiché la filosofia ultimamente ha ripreso a parlare di emozioni rivalutandole rispetto alla loro tradizionale subordinazione alla ragione, abbiamo chiamato anche
1: la professoressa Paola Giacomoni dell'Università di Trento.
16: L'ira o la rabbia è dunque una reazione a un'offesa considerata da chi la subisce come immeritata, e riguarda che cosa? La considerazione o la stima pubblica di una persona. Insomma, non è un riflesso o semplice aggressività, ma presuppone la conoscenza, non una passione irrazionale e violenta, ma la reazione a un oltraggio percepito come ingiusto.
12: La vulnerabilità è fondamentale, cioè entrare nella tua vulnerabilità, nella tua debolezza è un dono, perché qui se no stai solo nell'energia maschile, no? Perché si è tanto parlato in questo periodo del patriarcato? Perché il mondo è tutto spostato sull'energia maschile, che è un'energia di divisione, di penetrazione, di possesso, cioè, e la parte femminile sta dentro di noi quando entriamo nell'accoglienza, nell'ascolto, no? Nel silenzio. Il pianeta è perfetto, il pianeta è sempre in guerra, ma non è il pianeta essere in guerra. Se tu ti connetti con quella vibrazione è perché tu dentro di te non la lasci andare la guerra.
13: Tecnicamente nessuno ha il potere di farci arrabbiare, la rabbia è qualcosa che proviamo noi in relazione a quella che è la realtà, sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle nostre ferite. Allora, vi racconto una storia che è molto famosa, legata a Gurdjieff. Gurdjieff era questo insegnante spirituale che univa la via orientale alla via occidentale, e i suoi corsi costavano tantissimo. All'interno di questi corsi c'era un grande rompiscatole che rompeva le scatole a tutti, e un giorno questo gran rompiscatole decide di andare via. E Gurdjieff in persona lo ha inseguito e gli ha detto: per favore rimani gratis come mio ospite. A quel punto gli allievi sono andati dal maestro e gli hanno detto: maestro, stava andando via il rompiscatole, lo hai fermato, va bene, la compassione, ma gratis? E Gurdjieff ha detto: non avete capito, se non ci fosse lui io dovrei pagare un attore per farvi arrabbiare. Shantideva, un maestro della tradizione buddista, dice che dovremmo inchinarci alle persone che ci fanno arrabbiare, per esempio, perché in questo modo abbiamo la possibilità di praticare la pazienza.
12: Porgi l'altra guancia, guarda. È sempre il cagacazzi, capito? Ti dice: guarda, quello che arriva e ti fa violenza ti sta aiutando. Non entrare in reazione, perché è un allenatore per te.
10: E poi l'altra guancia, da quello che ho capito, è: guarda da un'altra prospettiva, non è fatti dare un'altra mazzata.
12: Esatto, sì, sì, perché mica stai qui a prendere le mazzate, cioè mica devi fare il santo, che... cioè tu in realtà, grazie a riconoscere quel meccanismo, te ne tiri fuori, però guardalo, abbi l'umiltà di capire che l'hai attirato tu. Questo è porgi l'altra guancia, secondo me. Quindi fino a che attiri situazioni devi entrare nell'umiltà di dire: questa roba arriva da me. Dov'è che ancora non mi conosco? Dov'è che ancora non sto nella gioia, nella leggerezza? Cioè vuol dire che tu non ti piazzi in più in quelle sensazioni, in quelle emozioni. Presente è presentire, è camminare sulle acque.
11: Buddha sta così.
3: Il Buddha sta così.
11: Ma tu,
3: prima
11: che
3: sei... Io, prima di diventare il Buddha, voglia! Il tema è che fino a quando non ti permetti di vivere pienamente tutte le tue emozioni, il Buddha non lo realizzerai mai. Accendiamo il fuoco del Dumo?
10: Dai.
3: Ok, quindi facciamo...
10: Non so cosa voglia dire da
11: te. Qua dentro.
10: No, pericoloso.
3: Allora, facciamo una respirazione che accende il fuoco, okay. E poi ne facciamo una che invece
11: spegne il fuoco.
3: Sì, lo rimette in giù, okay?
11: Okay.
3: Ed è una respirazione a mantice, si chiama. E quindi è fatta come un mantice, presente il mantice per soffiare aria sul camino?
11: Sì, quello fatto
10: con soffietto.
3: Soffietto, esatto. Facciamo soffietto qua, nella parte centrale, quindi nello stomaco, sostanzialmente nell'addome. E facciamo questo. Come se avessi un moscerino dal naso e te lo devi tirare fuori.
10: Cos'è uscito?
3: Di tutto. Lì ci sono i fazzoletti.
10: Calandroni.
3: Fuori l'aria, eh? Spingila fuori. Col naso. O anche con la bocca. Bravo, bravo.

0: sai. Senti la sensazione in giro per tutto il corpo. Senti che è come se ci avessi delle bollicine nella testa. Calore. Come se avessimo proprio acceso il fuoco. Il fuoco che è sia quello che avvampa, che accende, che quello che purifica. E quindi scioglie. Scioglie le emozioni cristallizzate, scioglie ciò che è ghiacciato, fermo, immobile. È per quello che la rabbia è così bella e così potente, perché ha il potere di sciogliere quello che è cristallizzato da sempre. A volte capita che qualcuno viene da te e ti vuole donare la sua rabbia, ma quando sei profondamente consapevole sai che quando provi rabbia, quando provi disperazione, frustrazione o gioia, sei tu. Fai un grande respiro.
1: Mi sono fatta la pipì sotto.
0: E spingi, spingi, spingi.
2: Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Dario Doshin Girolami, Andrea Pietrangeli, Paola Giacomoni.
3: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannulli.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

100 pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie spalmate.

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciato.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Puerto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

forse senti tutto quel sale, si perde un po' il sapore originale, e forse questo sesso da sfamare

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu.

0: è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutt'attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate al meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. We'll be right back.

Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª

discesa La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, La canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione Che bella vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La testa gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non Mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in 16ª posizione.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

ci siamo, la classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

il progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti, anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: una multa e ti levano due punti. Insomma,
1: vabbè, volete... la prossima volta vieni a piedi. Da dove viene la rabbia e perché ogni tanto ne abbiamo bisogno per affrontare la nostra vita? Secondo Marshall Rosenberg, ideatore della comunicazione non violenta, ci arrabbiamo perché formuliamo dei giudizi sugli altri.
0: Non perché gli altri formano dei giudizi su di noi, no.
1: Pure.
2: Okay. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
1: La logica del capro espiatorio è millenaria. Il nemico sul quale riversare i mali del mondo e le nostre responsabilità perché facciamo fatica ad ammettere di aver sbagliato. In genere ci arrabbiamo e diamo la colpa agli altri, quindi il vicino di casa, l'amico, il coniuge, il marito, l'estraneo, il migrante, il capo, il medico, l'insegnante,
0: il collega,
1: l'Europa, Luca. È troppo difficile riconoscere le nostre debolezze, i nostri limiti, i nostri lati oscuri.
0: Il lato oscuro della forza.
1: Ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te, ma arriviamo al titolo un po' irriverente di questa puntata. Perché i nemici sono i nostri più grandi maestri? Io li ho soprannominati con una crasi forse non troppo elegante, i maestronzi.
0: Ma è bellissimo invece.
1: Sì, coloro che facendoti arrabbiare o attivandoti un trigger ti insegnano
0: trigger?
1: Qualcosa di te.
0: Ti innescano.
1: Sì, ti pigiano, ti fanno innescano. Scattare.
0: Ok, usiamo innescano. Quindi cosa fare
1: se qualcuno
0: ti innesca?
1: Ci triggera?
3: E l'importante è che tu non te la prenda con la persona che ti ha fatto arrabbiare. Prendersela significa in realtà dare la tua energia e darla.
4: Però comunque la cosa va fatta capire.
3: All'altra persona?
4: Mi hai ferito, non dovevi comportarti così. No.
3: No. Come?
5: Sei tu che hai bisogno di capire qualcosa.
3: Esatto, è proprio quello. È ribaltare la realtà, ribaltare la visione. Cioè, noi siamo convinti che un evento sia causa che ti scatena l'emozione. In realtà le emozioni non hanno una causa, ma hanno un fine. Che vuol dire? Vuol dire che quando arriva a te un'emozione deve parlare a te, sta parlando a te. L'altra persona è un mezzo, come appunto l'ha chiamato Federica, può essere un maestronzo, cioè un maestro che arriva lì ad attivarti proprio la tua ferita in modo tale che tu la possa guardare e quindi guarire. Quindi l'altra persona si fa da specchio per cercare di farti arrivare quella informazione. La può soltanto manifestare attraverso l'attivazione della tua rabbia.
1: Come scrive la psichiatra Gosio in Nemici miei...
0: Quella di prima?
1: Sì, quella di sempre.
0: Ok.
1: Sovente in ciò che pensiamo degli altri c'è qualcosa di quello che non si può o non si vuole pensare di sé.
0: Non ho capito. Quello che pensiamo degli altri e gli altri pensano di noi, c'è qualcosa che noi non vogliamo pensare di noi.
1: E così ci arrabbiamo con gli altri e li giudichiamo.
0: Non è chiaro, ma mi adeguo.
3: Il giudizio e la rabbia sono... culo e camicia, si può dire in sanscrito. Perché è il giudizio che crea la rabbia e la rabbia che crea il giudizio. Cos'è il giudizio? È qualche cosa che tu vedi nell'altro che non ti permetti o che non vedi di te. Se c'è qualcun altro che ti attiva la rabbia è probabilmente perché lui si permette di fare o di essere in un certo modo che tu non ti permetti, oppure ti fa vedere all'esterno qualche cosa che tu non vedi di te.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni mi informano non solo su cosa provo, ma su come guardo. E che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
6: Per questo, quindi sfogatevi, che è il modo migliore per godersi l'esperienza.
0: Hai paura?
7: Sì.
0: Ma di cosa?
7: Ma non lo so, di tutto.
1: Mentre Luca e io, dentro l'Hunger Games, brighiamo delle questioni burocratiche, cinque giovani entrano nella stanza della madre dei sette vizi capitali. Sembra tutto normale, ma mentre noi firmiamo i documenti io comincio a sentire qualche tensione.
6: Se no vi faccio iniziare allo scarico di responsabilità.
0: Dai, proviamo.
7: Non è che lancio.

0: qualcosa e mi prendi.
1: Ma no, sei tranquilla.
0: Io sono preoccupatissimo.
2: Sì? Non avevi capito la gravità della cosa?
0: No, è che ho paura che lui mi faccia male, che magari lanciando qualcosa mi prenda.
2: No, non ti preoccupare, vi do tutte le protezioni.
0: Che sei un po' goffo.
1: Ah, sono goffo? Pensi, va bene, ok. Voi entriamo là dentro e me lo rimisci.
3: Devo dire, l'accoglienza è ottima, Davide ci spiega tutto, ma il sottofondo resta per me un pelino inquietante, anche se qui si può stare tranquilli perché c'è tutta gente pacifica, i pazzi sono fuori.
1: Sì, è molto più sicuro qua che una lite al semaforo.
2: I violenti non vengono a pagare per spaccare gli oggetti, quindi quelli le spaccano in strada, diciamo, tendenzialmente.
1: Insomma, ci sono due stanze. In una si sentono i colpi e stanno distruggendo, l'altra invece la stanno preparando per noi.
0: Ma io ho paura, ma perché?
2: Nessuno si è mai fatto male seriamente.
0: Però non seriamente, sì.
2: Il massimo che ho visto è qualche tagliettino sulle mani.
0: Io non lo voglio, il tagliettino sulle mani.
4: Allora.
0: Distrutti, senti com'è. Assimate. Siete maggiorenni?
5: Le due sì.
6: Io e lui sì.
0: Ok. Ma non siete di Roma?
6: No.
7: Bologna e Ferrara.
6: Ferrara e Bologna.
0: Cioè siete venuti apposta all'Emilia Romagna per fare questo?
5: Sì. Sì.
3: Io sono terrorizzata dal fatto che Luca per sbaglio mi possa colpire, però non ce la faccio, non è l'esperienza per me, quindi esco dopo nemmeno un minuto, mentre Luca resta e se la prende contro un vecchio forno.
1: Però era un forno a microonde.
0: Oh. E beh, Lu, come stai? Come stai?
1: Stanco.
0: Stanco anche
1: però.
0: Tu.
1: È molto stancante, devo dire.
0: Ti sei fatto male, Luca? Stai sanguinando?
1: Ah, sì.
0: Oh mio Dio.
1: Mi sono fatto male. Sono molto contento. Grazie ragazzi.
2: Grazie a
1: ciao,
2: voi.
1: E grazie.
2: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.
2: Buona
1: Hunger
2: serata.
1: Games. Ciao.
8: Ognuno di noi ha dei semi nella nostra coscienza di rabbia, di odio, di avversione, ma anche di amore, di saggezza, che sono come dei semi depositati. Quando i semi, per esempio della rabbia, vengono a maturazione, diventano come una pianta, pianta che genera frutti, che generano semi, e questi semi ricadono sulla terra e quindi riproducono la rabbia e in qualche modo la moltiplicano. Il che vuol dire che ogni volta che manifestiamo la rabbia, cioè che la rabbia viene a livello della coscienza, gettiamo semi di rabbia e quindi creiamo occasioni per ulteriori manifestazioni della rabbia. Quindi andare in un hunger room e tirare fuori la rabbia sul momento può essere di beneficio, può sembrare di beneficio perché ho scaricato la rabbia, ma avendo espresso la rabbia, ho tirato fuori la rabbia, ho piantato semi e quindi rincisto la rabbia. Un mio amico dice, è come i brufoli, se spremi il brufolo, che schifo, ma è esattamente questa la reazione, che schifo, è pus. Una volta che esce il pus va a infettare altri pori, quindi ogni volta che manifesti la rabbia generi ulteriori occasioni purulente di rabbia. Quindi personalmente non sono, con grande rispetto per le attività delle altre persone, però personalmente non lo raccomando, perché va a alimentare i semi della rabbia piuttosto che disincentivarli.
3: L'idea per cui dare sfogo alla rabbia faccia bene alla salute, il famoso meglio fuori che dentro, esiste dal Medioevo. Quattro secoli più tardi, un pamphlet sulla peste riportava la storia di un dottore che aveva curato un paziente affetto da uno stato di estrema debolezza. La soluzione era stata sedersi accanto al suo letto e ricordargli in continuazione i torti subiti in passato.
1: Cioè, lui si è seduto vicino al letto e gli ha detto: ah, quando eri piccolo ti hanno rubato tutte le biglie rosse. Quello, oddio, è vero. Ah, tuo cugino poi ti ha bucato il pallone. Ah, e poi quel tuo amico ti ha rubato la ragazza. Ah, tutto così. E quello lì. Ma pensate.
3: Noi pensiamo che siano gli altri a ferirci, ma gli altri non hanno questo potere. Le ferite noi le abbiamo già, loro ci mettono solo il sale. Certo brucia, ma quando gli altri ci fanno arrabbiare dobbiamo ringraziarli perché ci stanno aiutando a disinfettarci.
8: Ma il sentimento moltissime volte passa da un ponte cognitivo, cioè io penso di essere arrabbiato per quello che c'è là fuori, ma molte volte io sono arrabbiato per quello che penso che c'è là fuori. E sta piccola parola fa una differenza mostruosa. Buddha dice la realtà, la vita in alcuni momenti ci fa arrivare un dolore come una freccia che si conficca nella nostra carne, e quella è la realtà che ci colpisce, no? La morte di un caro, dei problemi oggettivi, un terremoto, non avere da mangiare, cose concrete. Poi però noi aggiungiamo ci tiriamo da soli una seconda freccia, che è quella della sofferenza, perché è un modo di rapportarci a quella prima freccia. Invece semplicemente di trovare il modo di tirarla via, di cercare di evitare un'altra volta, di curare la ferita, noi iniziamo a rimuginare, iniziamo a portare tutta una serie di interpretazioni, di sguardi su questa prima freccia, e a quel punto inizia a montare una sofferenza che però è prodotta da noi, da come stiamo guardando, da come ci stiamo rapportando alla realtà.
4: In italiano potremmo fare la differenza tra dolore e sofferenza. Il dolore è inevitabile, perché la vita ci porta a eventi dolorosi. La sofferenza è in più, è un extra. La sofferenza è la seconda freccia, è quello che aggiungiamo noi.
3: Perché ce la tiriamo?
4: È una domanda fondamentale questa. Perché ce la tiriamo? Ci illudiamo di avere un ego separato. L'insegnamento del Buddha è che siamo in verità interrelati, interconnessi, interdipendenti. Non siamo separati dagli altri, non siamo separati dalla realtà. Invece la pratica Zen ci insegna a farci sorprendere, a essere aperti, disponibili a incontrare la realtà del momento presente.
5: La rabbia va a pungere dove tu hai una ferita aperta. Se a me vieni da me e mi dici: guarda, sei proprio una disonesta, non mi interessa, cioè non mi attiva niente, non mi tocca, non ce l'ho, io sta ferita proprio non ce l'ho. Se tu vieni da me e mi dici: secondo me però sei un po' stupida, sai, non ne sai bene le cose, per carità, allora lì mi avvampo, mi arrabbio, ok? E magari reagisco contro la persona. Ma perché? Perché quella ferita a me mi appartiene.
3: Ma dunque sono gli altri che ci fanno arrabbiare?
5: No! Non sono gli altri che ci fanno arrabbiare. Gli altri ci danno l'occasione per, appunto, vedere che cosa si attiva in noi. Ma è la mia ferita, come dicevamo prima, che mi fa accendere. Poi, una volta che l'altro ti ha fatto arrabbiare, è colpa sua, e quindi tu subito prendi questa grande energia che si sta attivando in te, e ti stai prendendo questa energia e la stai portando verso l'esterno, ti stai depauperando quando porti la colpa verso l'esterno. Noi parliamo sempre di responsabilità, cioè di capacità di dare risposta. Le emozioni sono la nostra capacità di dare risposta agli eventi.
3: Non sbagliava l'esperto di comunicazione Paul
1: Paul Watzlawick.
3: Ad annoverare il mancato riconoscimento del ruolo di artefice degli accadimenti della propria vita fra le più collaudate e infallibili strategie per rendersi infelici.
1: Siamo noi che ci boicottiamo.
5: I passaggi sono: arriva questa persona che ti offende, la prima cosa che succede è che tu ti senti colpito nel tuo orgoglio, e quindi numero A, reagisci, e quindi gli dai uno schiaffo, lo offendi a tua volta. E questo che cosa fa? Dall'altra parte l'altra persona allo stesso livello di consapevolezza rifà la stessa cosa, e ti stai facendo una partita a ping pong di rabbia che poi piano piano sale fino a creare quello che vediamo adesso ovunque. Ognuno rimbalza sull'altro. un livello di coscienza un pelino più consapevole, non voglio dire alto, basso, eccetera, è: arriva la persona, mi offende, io sento questa attivazione, so che è roba mia, sto lì, la capacità di restare, sostare meglio, cioè la capacità di fermarsi,
6: anche in doppia fila,
5: anche in doppia fila,
6: come nel mio caso prima.
9: Così crei rabbia, così attivi, esatto. E quindi si fa un'onda di consapevolezza per, esatto, tutta Roma.
5: Perché la rabbia, a me piace dire, la rabbia fa brillare, nel senso di deflagrare oppure sbrilluccicare chi sei. Tu, la scelta è tua. Nella tua emozione, la senti, la decodifichi, gli dai anche un nome, senti che è rabbia, la senti nel corpo, stai lì e sai qual è la funzione ultima delle emozioni, soprattutto della rabbia? Che brucia i processi della mente che la mettono in atto.
6: Facciamo un esempio concreto, Luca, offendimi. Allora vediamo, il mio punto debole quale potrebbe essere? Potrebbe essere il fatto di non sentirmi.
9: C'hai dei capelli.
4: Noi siamo come un campo minato, ognuno di noi ha dei puntum dolens, ha dei punti che se toccati ci fanno esplodere.
10: Fastidio, etimologia della parola fastidio, è fa tedio, cioè tu da lì tu perdi energia da quel fastidio. Quindi quando arriva qualcuno che ti dà fastidio, ti sta aiutando a recuperare l'energia, ti dice guarda che la falla è qua, e tu da qui perdi potere, eh? Ok, quindi il prepotente, senti, il prepotente è chi può più degli altri, che oggi è stato trasformato in soverchiatore, ma l'etimologia della parola prepotente vuol dire avere potenza, quindi credere nel tuo potere. E chi ha più potere di tutti qui? Il bambino, perché ha il potere creativo, c'ha l'immaginazione, poi arriva l'adulto con le regole, gliele ammazza tutte, con la norma lo fa diventare persona normale.
1: Il giudizio, se un generale...
11: Però è importantissimo questo discorso.
1: Cioè, il giudizio trasforma il giusto, diciamo così. Quindi anche il giusto è qualcosa di molto mutevole.
11: È mutevole, sdrucciolevole.
1: Parametrico.
11: Infatti, è questo il problema.
1: Magari tu ragioni col giudizio di tua madre, o di tuo fidanzato, o di tuo padre.
6: Esatto. E quello di sua nonna.
1: Sì,
11: esatto.
1: E quindi se fermi più.
11: È un tema molto molto importante. Con una battuta potremmo dire che il giudizio è il braccio armato della rabbia, cioè è comunque ciò che la alimenta, che la rinforza, che la legittima. Però noi dobbiamo capire cos'è giusto, proprio perché noi siamo arrabbiati perché sentiamo che sta succedendo qualcosa di ingiusto. Quindi ogni volta che siamo arrabbiati noi stiamo sentendo qualcosa di ingiusto. Dobbiamo iniziare a capire, non tutte le volte che senti qualcosa di ingiusto sta veramente accadendo qualcosa di ingiusto, e devi trovare dei modi per penetrare lì i tuoi errori di sguardo e le tue contrazioni di bisogni, pulsioni profonde. È un lavoro importante. Noi ci arrabbiamo contro gli eventi, ci arrabbiamo contro l'altro e certe volte ci arrabbiamo contro noi stessi. Tutte queste forme non ci stanno aiutando a trasformare e quindi anche a salvarci.
3: E poiché la filosofia ultimamente ha ripreso a parlare di emozioni rivalutandole rispetto alla loro tradizionale subordinazione alla ragione, abbiamo chiamato anche
1: la professoressa Paola Giacomoni dell'Università di Trento.
12: L'ira o la rabbia è dunque una reazione a un'offesa considerata da chi la subisce come immeritata, e riguarda che cosa? La considerazione o la stima pubblica di una persona. Insomma, non è un riflesso o semplice aggressività, ma presuppone la conoscenza, non una passione irrazionale violenta, ma la reazione a un oltraggio percepito come ingiusto.
10: La vulnerabilità è fondamentale, cioè entrare nella tua vulnerabilità, nella tua debolezza è un dono, perché qui se no stai solo nell'energia maschile, no? Perché si è tanto parlato in questo periodo del patriarcato, perché il mondo è tutto spostato sull'energia maschile, che è un'energia di divisione, di penetrazione, di possesso, cioè, e la parte femminile sta dentro di noi quando entriamo nell'accoglienza, nell'ascolto, no? Nel silenzio. Il pianeta è perfetto, il pianeta è sempre in guerra, ma non è il pianeta essere in guerra, se tu ti connetti con quella vibrazione è perché tu dentro di te non la lasci andare la guerra.
4: Tecnicamente nessuno ha il potere di farci arrabbiare, la rabbia è qualcosa che proviamo noi in relazione a quella che è la realtà sulla base delle nostre esperienze, sulla base delle nostre ferite. Allora, vi racconto una storia che è molto famosa, legata a Gurdjieff. Gurdjieff era questo insegnante spirituale che univa la via orientale alla via occidentale, e i suoi corsi costavano tantissimo. All'interno di questi corsi c'era un grande rompiscatole che rompeva le scatole a tutti. E un giorno questo gran rompiscatole decide di andare via. E Gurdjieff in persona lo ha inseguito e gli ha detto: per favore rimani gratis come mio ospite. A quel punto gli allievi sono andati dal maestro e gli hanno detto: maestro, stava andando via il rompiscatole, lo hai fermato, va bene, la compassione, ma gratis? E Gurdjieff ha detto: non avete capito, se non ci fosse lui io dovrei pagare un attore per farvi arrabbiare. Shantideva, un maestro della tradizione buddista, dice che dovremmo inchinarci alle persone che ci fanno arrabbiare, per esempio, perché in questo modo abbiamo la possibilità di praticare la pazienza.
10: Porgi l'altra guancia, guarda, è sempre il cacacazzi, capito? Ti dice: guarda, quello che arriva e ti fa violenza ti sta aiutando. Non entrare in reazione perché è un allenatore per te.
6: E poi porgi l'altra guancia, da quello che ho capito, è guarda da un'altra prospettiva, non è fatti dare un'altra mazzata.
10: Esatto, sì, sì, perché mica stai qui a prendere le mazzate, cioè mica devi fare il santo che... Cioè tu in realtà, grazie a riconoscere quel meccanismo, te ne tiri fuori, però guardalo, abbi l'umiltà di capire che l'hai attirato tu. Questo è porgi l'altra guancia, secondo me. Quindi fino a che attiri situazioni devi entrare nell'umiltà di dire: questa roba arriva da me. Dov'è che ancora non mi conosco? Dov'è che ancora non sto nella gioia, nella leggerezza? Cioè vuol dire che tu non ti piazzi in più in quelle sensazioni, in quelle emozioni. Presente è presentire e camminare sulle acque.
9: Buddha sta così.
5: E il Buddha sta così.
9: Ma tu, prima che c'è...
5: Io, prima di diventare Buddha, voglia! Il tema è che fino a quando non ti permetti di vivere pienamente tutte le tue emozioni, il Buddha non lo realizzerai mai. Accendiamo il fuoco del Duomo?
6: Dai.
5: Ok, quindi
6: non so cosa voglia dire da te.
9: Qua dentro.
6: Pericoloso.
5: Allora, facciamo una respirazione che accende il fuoco, okay. E poi ne facciamo una che invece
9: spegne il fuoco, no.
5: Sì, allora lo rimette in giù, okay?
9: Okay.
5: Ed è una respirazione a mantice, si chiama, e quindi è fatta come un mantice. Presente il mantice per soffiare aria sul camino?
9: Sì, quello fatto
5: soffietto, esatto. Facciamo soffietto qua, nella parte centrale, quindi nello stomaco, sostanzialmente nell'addome, e facciamo questo come se avessi un moscerino dal naso e te lo devi tirare fuori.
6: Cos'è uscito?
5: Di tutto. Lì ci sono i fazzoletti.
6: Calabroni.
5: Fuori l'aria, spingila fuori col naso, anche con la bocca. Bravo, bravo.

0: senti la sensazione in giro per tutto il corpo. Senti che è come se ci avessi delle bollicine nella testa. Calore. Come se avessimo proprio acceso il fuoco. Il fuoco che è sia quello che avvampa, che accende, che quello che purifica. E quindi scioglie. Scioglie le emozioni cristallizzate, scioglie ciò che è ghiacciato, fermo, immobile. È per quello che la rabbia è così bella e così potente, perché ha il potere di sciogliere quello che è cristallizzato da sempre. A volte capita che qualcuno viene da te e ti vuole donare la sua rabbia, ma quando sei profondamente consapevole sai che quando provi rabbia, quando provi disperazione, frustrazione o gioia, sei tu. Fai un grande respiro.
1: Mi sono fatta la pipì sotto.
0: E spingi, spingi, spingi.
2: Sono intervenuti Alessandra Lakshmi Siliquini, Bruno Lomele, Dario Doshin Girolami, Andrea Pietrangeli, Paola Giacomoni.
3: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
4: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
5: Rai Radio Tutta Italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: 그러니까
1: RAI Radio tutta italiana.

l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 10 settembre. Oggi la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutt'attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperatura

0: Militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
0: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda da lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

nuova posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengone.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con So di Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

Oh no.

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di famiglia.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

0: preso e non lo mollo più.
1: A Fabio Seminore. No, adesso.
0: Fatto

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

te veda. Aspetta, mi fischia nell'orecchio, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet, finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram, amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz, facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

nuova posizione. Vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con So di Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Marca in Crema, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

in seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
0: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

per te. E se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai soltanto tu. E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male. A me mi piaci perché sei dolce quando sei normale. Quando rinunci ai comportamenti da fotomodello e mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle. Quando mi dici dai spegni la luce che mi vergogno

maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

fatto l'amore ci penso spesso. Ma quanto è bello quando il sentimento si sposa col sesso. E sarà stato il destino. A volte penso, vorrei, lo sai, essere stato il primo. Ma poi ci penso e alla fine è lo stesso, perché tanto non l'hai mai fatto come l'hai fatto con me.

lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero. Avvicina persone al di là di qualunque credo. Continuo a restarmi vicino anche se lo rinnego.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit. Brexit il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta. Infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori l'Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese. Il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, il secondo trionfo azzurro ai giochi. Lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e Lamon Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile. Nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre, l'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni. È la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni per la sezione campioni. Secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021. Mi ritorni in mente, torna domani.